L'ora ha bisogno del tuo sostegno. Siamo senza pubblicità e finanziati da membri. Diventa anche tu membro L'ora. Tutte le informazioni su www.lora.ch.

La verità non sta in un sonno, ma in tanti sogni. Quando siamo arrivati lì, l'abbiamo trovata. Pesava tanto. Ma in realtà non pesava. E che lei voleva restare lì.

0: Ogni domenica ascolto Radio Lora Italiana.
1: Grazie a Radio Lora Italiana sono sempre ben informato.
2: Buona domenica, questa è Radio Lora Italiana.

0: sempre felici.
1: Eh sì, sorridete e siate sempre felici. Buongiorno da Raffaele, buona domenica. Questa domenica 21 giugno 2026. A tutti voi un buon ascolto naturalmente e vi auguro di trascorrere insieme a me alle frequenze di Radio Lora Raffaele, bevi, una piacevole domenica mattina, mamma mia, vabbè, niente, mi sono appena svegliato, ho fatto le ore piccole, ma questo a voi non interessa, va bene, lasciamo perdere, ci rifacciamo, abbiamo tempo per rifarci, quindi a tutti voi di cuore vi auguro una buona domenica, speriamo così di stare insieme oggi fino a mezzogiorno, quindi mi raccomando, non cambiate stazione, non cambiate canale, non cambiate niente, rimanete in ascolto. La prima canzone, abbiamo appena ascoltato questo saluto iniziale, buongiorno in allegria, quindi spero di così di tenervi un po', di strapparvi anche qualche sorriso, perché piangere, per piangere c'è tempo. Ascoltiamo dai Romantici Vagabondi, Amici miei, amici di Radio Lora Italiana.

Questi sono gli amici miei, amici di Radio Aurora Italiana. Salutiamo tutti quelli che già mi seguono in diretta dal mio profilo Facebook. Quindi a tutti voi auguro veramente una felice domenica. Siate contenti perché il tempo è breve, quindi non siate tristi, perché la tristezza, mandatela via. Quando avete così, la domenica mattina, ecco, un modo per, no, mi riferisco alle persone che sono sole. La domenica mattina c'è Radio Aurora che vi tiene compagnia, quindi almeno quelle 3 o 4 ore di Radio Aurora non sarete mai soli insieme a Radio Aurora. Ascoltiamo la prossima canzone, vediamo un po' si aggiunge nella lista qualche altro. Ogni tanto do una sbirciatina sul telefono, quindi è giusto così. Ascoltiamo la prossima canzone, è questa.

E vai con la tarantella. Sono le 7:12 minuti in questo momento. Per quelli più distratti, quelli che si sono sintonizzati fin da questo momento, vi ricordo che state seguendo Radio Lora, la voce che giunge nelle vostre case attraverso il computer, la televisione, il telefonino. In qualsiasi modo è quella di Raffaele Golini e le sue scelte musicali. La prossima canzone porta per titolo Il primo amore è quello che non si scorda mai.

avete capito, vorrebbe rivivere quei giorni insieme a te, ma chi non vorrebbe farlo? Assolutamente sì. Ecco le canzoni, la durata di una canzone di media 3 minuti su e giù, e quindi servono le canzoni, servono anche a questo, così a ricordare le persone che magari non sono più, quando la persona vada, che purtroppo è volato via così in un batter d'occhio. E quindi questi amori che durano anche fino all'eternità. E poi c'è una canzone che ha scelto una nostra amica Maria Sirna, che ecco, a proposito di questo, che la cantava sua mamma, quindi dopo ve la faccio ascoltare, dopo di questo vi faccio ascoltare questa canzone che mi ha segnalato la signora Maria Sirna, che saluto. Buongiorno Maria, buon ascolto, e ascoltiamo la prossima canzone, Calabria nel sangue.

Calabria balla insieme a me, ballate insieme a Radio Lora. Le scelte musicali sono di Raffaele Rigolini, questa è Radio Lora Italiana, sono le 7:20, oggi è domenica 21 giugno 2026. Ecco, la prossima canzone è stata scelta da una nostra fedelissima ascoltatrice, lei si chiama Maria Sirna da Samstagern, e mi ha segnalato questa canzone che gli fa ricordare così la mamma. Sicuramente Maria si emozionerà sentendo questa canzone, porta per titolo La regina dei libelli, una canzone dedicata alla Madonna, mi pare di capire, è in siciliano ma si capisce molto bene, quindi questa la dedichiamo a Maria e un pensiero alla sua mamma, naturalmente credo che non c'è più sicuramente, è vero Maria? Quindi ok, puoi mandare dei messaggi al nostro numero WhatsApp che tu hai, vediamo un po' se funziona, prova a mandare un messaggio così vi leggo i messaggi in diretta. Salutiamo la signora Mariangela Colini che ci segue, non so da dove ma ci sta seguendo, e poi salutiamo Anna Iorio, la signora Antonietta Vasile, tutti quelli che mi seguono qui dalla radio, dalla televisione, dal computer, ovunque voi siate.

Ecco, con questa canzone abbiamo accontentato la signora Maria Sinna da Sam Stagarne, che gli ha ricordato così la canzone che cantava sua mamma. Anche mia mamma cantava Romagna Mia, quindi ogni mamma aveva le sue. E vabbè, continuiamo con la prossima canzone e facciamola un po' più tranquilla, che è questa, Un grande amore. I grandi amori nascono e a volte finiscono pure.

Ma avete sentito il finale? Momenti che cancellare non potrò. Ci sono dei momenti che uno vorrebbe cancellare nella vita, ma non è un computer che fa il reset, come si dice in gergo. E poi ci sono momenti che uno li conserva per tutta la vita perché fa piacere ricordarli. E questa è la vita. Si dovrebbe nascere due volte, una per fare le prove e l'altra poi per ricominciare, ma gli errori si farebbero lo stesso. Prendiamo quello che Dio comanda. E adesso dico alla signora Enza. Signora Enza, registra e poi diffonde per tutta la famiglia, perché c'ha una lunga lista di auguri. Cara Enza, preparati, che dopo la prossima canzone... facciamola adesso, dai. Enza, sei pronta per registrare? Va bene, quindi ok, facciamo questo, facciamo questa sigletta.

E qui la lista è lunga. Nonna Enza la terza fa gli auguri a suo primo figlio Antonio il 13 giugno, compleanno onomastico, quindi evidentemente è nato il 13 giugno, auguri Antonio. E poi li fa la nipote Chiara il 14 giugno per la sua cresima, auguri Chiara. E poi al nipote Cesare il 16 giugno per il suo compleanno. E al suo primo nipote, lì è stata grande festa, immagino, quando arriva il primo nipote Lorenzo, la terza il 18 giugno per i suoi 23 anni, auguri Lorenzo. E poi da tutta la famiglia, amici, parenti, conoscenti, tantissimi auguri da tutti noi di Radio Lora a questa splendida famiglia. Enza è circondata da una famiglia meravigliosa. E quindi ecco, è bellissimo avere figli e nipoti attorno, e mi dice lei è molto contenta dei suoi figli, la seguono a una certa età, abbiamo bisogno, anche i miei mi seguono quindi siamo molto fortunati. E poi devo fare tanti auguri a zia Caterina Guida, anche lei ha compiuto gli anni, e poi li facciamo alla signora Sirna Maria, un paio di settimane fa, anche lei ha compiuto gli anni, quindi tanti auguri Maria. E poi li devo fare a un ragazzo che si chiama Sandro Colini, quindi a mio figlio Sandro tantissimi auguri per i tuoi 34 anni. La prossima canzone è in napoletano, però si capisce, e si intitola Aizza Aizza Aizza, e quando si fa in brindisi, quindi alzate il bicchiere, brindiamo per tutte queste persone. Mi scuso per tutti gli altri che non so, però per qualsiasi cosa che avete festeggiato, tantissimi auguri da parte, da tutto il team di Radio Lora Italiana.

Olè, a salute nostra, a salute di chi ha festeggiato. Per tutti quelli che hanno festeggiato qualsiasi cosa, tanti auguri da tutto il team di Radio L'Ora Italiana.

La canzone che abbiamo appena ascoltato portava per titolo Viso d'Angelo, Viso d'Angelo, e poi ci sono i visi da diavolo, lasciamoli stare quelli. Facciamo tanti saluti ad Antonio Brunetti che mi sta seguendo in diretta dalla Puglia. Un saluto a tutti gli amici pugliesi. E poi salutiamo tutti gli amici di R102 di Davide Vidale. Noi andiamo in diretta su due radio, quindi ci seguono dal Ticino in DAB, quindi si collega tutte le domeniche, si collega con noi qui, quindi andiamo in diretta su due radio, ecco tutto qua. Quindi Davide collabora con noi, quindi ci aiuta, ci dà una mano quando abbiamo bisogno, perché noi non siamo in tanti, siamo in pochi, siamo una piccola famiglia, e quindi a volte uno non c'è o servono delle cose. Quindi grazie Davide per tutto quello che fai, non solo per la tua radio Radio 102, ma anche per quello che fai per Radio L'Ora Italiana. Quindi a tutti gli amici, quelli che seguono Radio 102, un saluto da Raffaele Colline qui dallo studio 1 di Radio L'Ora Italiana. Arriva la prossima canzone. Sì. Vediamo, vediamo. Sta arrivando.

Ecco, allora, l'ultima frase diceva: domani è un altro giorno, se arriverà. Quindi, sì, è vero, non si sa mai qual è l'ultimo istante per noi tutti. Però, se volete, date un abbraccio, dite alle persone chiamate, diteglielo che gli volete bene. Non guasta mai, quindi domani potrebbe essere troppo tardi. Adesso devo salutare una persona a me molto cara. Saluto la signora Giuseppina Pavia Palumbo. Lei ci segue da questo, come si dice, questo complesso per i meno giovani, diversamente giovani, dalla Waldgarten di Schwamendingen. Salutiamo la signora Giuseppina Palumbo, che io ogni tanto vado a trovare. Ci sono queste persone, io lo dico sempre, mi ripeto, sono degli appartamentini fatti per persone sole. Lei non è sola, ha una figlia che la segue. Veramente molto bene, non tutti fanno così, però Giuseppina è seguita molto bene da sua figlia, quindi non abbandonate i vostri anziani, non abbandonate le mamme, i papà, seguitele fino alla fine come ho fatto io, chi riesce a farlo naturalmente. Quindi saluto tantissimo Giuseppina, lei sarà felice, l'ho vista qualche settimana fa, tutte le domeniche si sintonizza con noi. Ecco, adesso ci sta guardando anche Davide Vitale, lo vedo in diretta qui dal mio telefonino. Quindi, Davide, ti volevo ringraziare, già l'ho fatto, non so se ascoltavi, ti volevo ringraziare non solo quello che fai per la tua radio R102, anche per quello, per la collaborazione. Possiamo sempre contare su di te in qualsiasi momento, sei sempre disponibile. Un forte abbraccio e un saluto da tutto il team di Radio Lora Italiana. Quindi salutiamo tutti gli amici che ci seguono dal Ticino, qui da Radio Lora e anche da Radio 102. La prossima canzone è questa.

Questo era come si zoom, come si, ma era un assaggio, era solo un assaggio, però non ci perdiamo d'animo, andiamo avanti con una prossima tarantella. Allegria qui dallo studio 1 di Radio Lora e salutiamo, come ho detto prima, tutti gli amici di R102 e anche noi siamo in diretta anche nel Canton Ticino.

papparapà, zazza, pizzica. Abbiamo appena ascoltato la pizzica. Sono le 7:58-10 e tra un po' l'ultima canzone, dopo devo chiudere con lo spazio dedicato alla musica folk. Passiamo alla nostalgia. Ascoltiamo la prossima canzone. I titoli non ve li dico, tanto non serve, quindi li conoscete, le canzoni qui che trasmettiamo qui da Radio Lora sono molto famose, conosciutissime, e quindi non sto qui a fare l'elenco dei titoli del cantante. Ascoltiamola insieme alla prossima canzone.

Ebbene, la musica popolare termina qui. Io vi saluto, vi do appuntamento a domenica prossima per quanto riguarda questo genere musicale, quindi non mancate l'appuntamento qui con Radio Lora Italiana e con Raffaele Golini. Saluto tutti gli amici che mi seguono in diretta Facebook. La prossima canzone, passiamo allo spazio dedicato, le prossime canzoni saranno quelle dedicate alla nostalgia. Facciamo un tuffo nel passato con le canzoni di una volta. Lui è Gianni Bella, Dolce Uragano. Buon ascolto qui da Radio Lora, sono le 7:55, oggi è domenica 21 giugno 2026.

Abbiamo appena ascoltato Gianni Bella, grande, grandissimo Gianni Bella, ha scritto tantissime canzoni per altri, non solo per lui, per la sua sorella Marcella, ha scritto per Mina, per Celentano, purtroppo ha dei problemi di salute, però ha scritto delle canzoni bellissime, tipo questa che abbiamo appena ascoltato, quindi un saluto a Gianni Bella e alla sua Sicilia. La prossima canzone non ha bisogno di presentazioni, ascoltiamola insieme. Salutiamo tutti quelli che mi seguono in diretta Facebook, dalla radio, dalla televisione, a quelli che sono in viaggio, mi raccomando come sempre prudenza.

Ricchi e poveri, mamma Maria. Sono le 8:02. Ecco, vi leggo un messaggio che ha scritto un po' di qualche oretta fa Maria. La signora Maria da San Mistacane, Maria Sirna, scrive: buongiorno Raffaele, tutte le domeniche ascolto Radio Lora. Che emozione quando hai mandato la canzone che mi ricordava mia mamma, che la fischiettava e la cantava. Un saluto a tutti voi. No, io ricambio da parte mia e da tutto il team di Radio Lora. Abbiamo un numero WhatsApp. Poi volevo ringraziare tutte le persone che mi seguono in diretta e scrivono dei messaggi sul mio telefonino, ma io sto facendo la diretta, quindi grazie per i messaggi e quindi mi fate sentire molto importante. Vi ringrazio per i messaggi che mi mandate, ricambio con affetto tutto quello che scrivete, quindi badate bene a cosa scrivete, ricambio tutto, nel bene e nel male, quindi finché morte non ci separa. Ascoltiamo la prossima canzone, ecco, dalla voce di Massimo Ranieri, 20 anni, e i 20 anni sono gli anni più belli secondo me. Beh, è tutto bello, però i 20 anni sono 20 anni, però vivete la vita in un modo spensierato. La domenica, se non sapete cosa fare, dalle 7 in poi ascoltate Radio Lora con la terapia, con la musica terapia offertavi da Raffaele Colini e da Radio Lora Italiana. 20 anni, Massimo Ranieri qui sulle frequenze di Radio Lora Italianissimo.

Massimo Ranieri con i suoi 20 anni. E niente, sono le 8:06 e salutiamo tutti gli amici di R102 che ci seguono dal Ticino, e Davide Vitali naturalmente, e tutti quelli che ci ascoltano. Che volevo dirvi? Volevo dirvi la prossima canzone, ecco, se non sbaglio, oggi 21 giugno 2026 inizia, ecco, mi scrivo, cosa ha scritto Leo? Non lo so, Leo. Inizia l'estate, quindi una buona estate a tutti. Ci risentiremo domenica prossima qui dalle 7 in poi, e poi mi concedo una vacanza, quindi luglio-agosto. Io ritornerò qui davanti a questo microfono, su questa sedia, a settembre, quindi luglio-agosto, vacanze, i pensionati hanno bisogno. Devo salutare Leo Paone che ci segue dalla Calabria. Dove sei? Sulla spiaggia di Soverato, sotto ombrellone. E quindi tanto auguri a Leo 2, collaboratore di Radio Lora, e quindi si è concesso una vacanza, una breve vacanza fino a ottobre, non troppa. Quindi un forte abbraccio a Leo. Stamattina lui di solito tutte le domeniche arriva, organizza, abbiamo una macchinetta qui, quindi mi porta un dolcino fatto da lui, il caffè. Stamattina mi è mancato il tuo caffè, mi sei mancato anche tu, non solo il caffè, il dolcino che mi porti. Mi ha un po' viziato, vabbè. Quindi buone vacanze. Ecco, vedo che mi arrivano. Quindi grazie a tutti per i messaggi che mi mandate, e ascoltiamo Un'estate al mare dalla voce di Giuni Russo. Buone estate a tutti voi.

Buonestata qui da Radio Loro Italiana da Raffaele. Mi viene da ridere perché penso a quello che diceva il nostro caro amico Angelo, diceva l'estate poi nascono nuovi amori, aumentano dopo le vacanze e aumentano i divorzi. Quando si arriva a casa, si ritorna dalle vacanze, non fate le vacanze separate. Se la moglie o il marito vi dice facciamo come si dice? Sì, dice facciamo le vacanze separate, una pausa di riflessione. Ecco, adesso mi è ritornata in mente la parola giusta. Le pause di riflessione non servono, o ci siete o non ci siete, o vi prendete o vi lasciate. Quindi quando vi chiedono una pausa di riflessione, lasciate perdere, il divorzio è annunciato. Quindi sotto gli ombrelloni indiscrete nascono nuovi amori, ma fin tanto che uno se lo può permettere. Quindi mi raccomando, la prossima canzone, ecco, mi viene in mente un'altra cosa. Lo faccio notare ai maschietti come me, no? Le canzoni, la maggior parte delle canzoni sono rivolte tutte alle donne, sono la maggior parte. Vi faccio dei titoli, come quella che manderò dopo. Sei bellissima, è rivolta alle donne, è una donna. Poi un'ora sola ti vorrei, quindi no, non è riferita a un maschio. Bella da morire è riferita a una donna. Bella dentro è riferita a una donna. Mi ritorni in mente, vabbè. E poi c'è questa, tanta voglia di lei, ma dico io, benedetti pu, ma potevate scrivere tanta voglia di lui, che io sarei stato felicissimo di mandarla. La mando lo stesso per tutte le donne che mi seguono dai pu. Tanta voglia di lei, mi raccomando, io lo dico per quelli che mi seguono in diretta, con queste canzoni Facebook mi blocca, se mi blocca ritornate a seguirmi domenica prossima ore 7, i Pooh qui a Radio Lora alle 8:13.

Le canzoni di una volta erano un'altra cosa. Questo gruppo storico dei Pooh hanno scritto delle canzoni favolose, a me piacciono tantissimo, spero che questa è piaciuta anche a tutti voi. Ecco, prima parlavo delle canzoni, quasi tutte le canzoni sono dedicate alle donne, vabbè, al gentil sesso. Ne ho trovata una, che porta per titolo Un uomo piange solo per amore. Quindi ve la faccio ascoltare, è cantata da Little Tony, Rosanna Fratello e Bobby Solo. Quindi ve la faccio ascoltare. Però mi mandano dei messaggi, adesso ve lo devo dire. Ormai il mondo ruota intorno alle donne. Allora, chi di noi non è entrato in un negozio di scarpe? Ve la faccio breve. C'è un angolino, ma molto così, molto piccolissimo, dove ci sono le scarpe da uomo. Poi, se si va, c'è un'immensità di assortimento di scarpe per donna. Entriamo in un negozio che ci sono abiti da uomo e da donna, c'è un piccolo angolino con abiti da uomo e poi c'è il tre quarti del negozio, quindi basta così, il mondo ruota intorno alle donne. Ma benvengano le donne, perché caro Francesco Chirico, se non c'erano le donne non c'eravamo neanche noi. Viva le donne, sempre, oggi e sempre. E quindi ascoltiamo insieme Un uomo piange solo per amore. Spero di piangere per altre cose, ma non per amore. Non piangete per amore, perché a volte il secondo amore è più bello del primo, quindi datevi sempre un'altra possibilità. Non piangete per amore, assolutamente no. Quando finisce una storia, se ne inizia un'altra, e forse è anche più bella. Saluto tutti voi che mi seguite in diretta a Facebook.

dalla voce di Littleton abbiamo ascoltato un uomo piange solo per amore, non bisogna, ecco, vi arrivano dei messaggi che voi non potete, dopo me li leggo tutti, dopo fino a mezzogiorno sono impegnato qui alla regia tecnica di questa radio, tra un po' mi raggiungerà Leo Caruso, quindi la trasmissione continua, poi ci sarà Selena Mele con il suo programma naturalmente, quindi restate con noi fino a mezzogiorno, la mia diretta tra un po' si deve concludere fino alle 8:30, quindi grazie a tutti voi che mi seguite con le canzoni, quelle di una volta, quelle belle che sono rimaste nella mente e nel cuore di tutti. Facebook mi blocca perché io trasmetto dal mio telefonino con il mio profilo privato. E adesso una canzone che a me piace tantissimo, spero che piaccia anche a voi, E tu, dalla voce di Claudio Baglioni.

Questo è lo spazio dedicato alla nostalgia, alle canzoni di una volta, quelli che rimangono nella mente e nel cuore di tutti noi, in particolare di quelli che hanno la mia età, quindi però piacciono anche i giovani, sono i primi lenti, i primi approcci, quando c'erano questi lenti, magari si doveva fare la corsa, queste feste private, per ballare questo lento, per avvicinarsi un po' di più alla ragazzina o al ragazzo. Quante storie con queste canzoni. E adesso mi chiedono: Raffaele, manda una canzone in napoletano, e io da buon campano vi accontento subito. So pazzo e te, so pazzo di voi, da Raffaele Golini da Radio Lora, vi saluto con questa canzone. Sono le 8:28, a tutti voi buona domenica prossima dalle ore 7 vi aspetto.

So pazzi te, adesso sì, so pazzi te che abbiamo appena ascoltato. Da so pazzi te non poteva mancare dagli Harmonium. Chi si ricorda questo gruppo storico? Ti desidero.

0: intorno a questo giorno che si sveglia oggi con me.
1: Benvenuti all'ascolto di Radio Lora Italiana. Ogni domenica il tuo appuntamento con l'italianità in Svizzera. Radio Lora Italiana. Accendi la tua domenica.

0: Cari amici, ribuongiorno, sono Raffaele Golini e finalmente non sono più solo. Nel frattempo mi ha raggiunto qui nello studio 1 di Radio Lora e nello studio 2 Leo Caruso, buongiorno. Vediamo
1: buongiorno.
0: Se c'è Leo.
1: Sì.
0: Leo c'è.
1: Abbiamo i nuovi microfoni quest'oggi, anche
0: vabbè.
1: Se c'è un fruscio di fondo che insomma...
0: Va bene.
1: Vediamo un attimo.
0: E poi abbiamo anche Lorenza. Lorenza, buongiorno.
1: Sì, andiamo con ordine intanto.
2: Buongiorno.
1: Sì.
0: Ah, sì, e vabbè. Okay.
1: Allora c'è un ritorno che dovremmo però
0: vediamo un po' di risolvere.
1: Vediamo di risolvere. Allora buongiorno a tutti e ben ritrovati all'appuntamento con Radio Lora Italiana. Buongiorno a tutti da Leo Caruso. Avete già sentito la voce? Sì, benissimo. La nostra Lorenza mani di fata, ecco, quindi è riuscita ad eliminare questo fastidioso rumore. Quindi quest'oggi, Raffaele, saremo senza co-conduttori perché appunto i nostri co-conduttori sono impegnati altrove, quindi vi faremo compagnia fino a mezzogiorno. C'è anche la nostra Lorenza che poi vi presenteremo. E a questo punto io direi di passare subito al sommario, caro Raffaele. Non ti sentiamo, Raffaele, però.
0: Sì, arriviamo al sommario, subito, Leo, ma...
1: Allora, dicevo che oggi resteremo insieme fino a mezzogiorno, salutiamo tutti i nostri co-conduttori che sono impegnati altrove, questa domenica, insomma... è stata una domenica un po' così piena di impegni, però ci siamo noi, ecco, quindi a farvi compagnia fino a mezzogiorno.
0: Ma certo che sì, dai.
1: E poi abbiamo la nostra Lorenza che presenteremo dopo, ecco, ci dirà poi qualcosa dopo quando le nostre apparecchiature evidentemente funzioneranno a dovere. Partiamo subito con il sommario, Raffaele. Ecco, allora io parto allora a questo punto con il sommario, tra poco le notizie, come sempre, dalla Confederazione e qualche ultim'ora, vi renderemo conto di qualche ultim'ora sia dalla Svizzera che dall'estero, diciamo, e poi alle 9 avremo una versione ridotta dell'almanacco.
0: Perché ecco, ridotta, Leo?
1: Una versione ridotta dell'almanacco perché non abbiamo oggi il nostro Vincenzo Fontana, che ritroveremo a
0: domenica
1: breve.
0: Prossima.
1: Sì, e quindi avremo questa versione ridotta dell'almanacco del giorno. A seguire poi appuntamenti e viaggi, quindi carta e penna, a partire dalle 9:10 circa, perché ci sono degli appuntamenti molto interessanti e anche delle proposte di viaggio. E poi alle 9:30 apriremo la fascia informativa con la rubrica legale, che è tornata nel nostro palinsesto dopo un periodo di assenza, con un nuovo collaboratore dall'Italia, l'avvocato Stanislao Lucarelli. Quest'oggi ci parlerà di diritti reali, proprietà e servitù, appunto. Quindi ci dirà tutto alle 9:30. Poi alle 10 la rubrica Gatta ci cova a cura di Alessandro Gatta, e poi alle 10:20 la consueta rubrica Motori e Mobilità a cura di Graziano Guerra, come sempre, editore di tuttosprint.ch. Poi alle 10:30 la prima parte di Non Solo Musica con le ultime novità discografiche. Avremo tanti duetti interessanti quest'oggi per quanto riguarda la musica italiana e altre novità e news poi dal mondo della musica italiana. Alle 11 poi lasceremo il microfono a Selena Mele con la sua Generazione Alfa. Quest'oggi Selena praticamente ci parlerà dell'influenza della musica spagnola in quella italiana. Poi alle 11:30 torneremo nuovamente con Non Solo Musica, la seconda parte, e vi proporremo un'intervista di Alessandro Gatta a Francesca Ghezzani, giornalista e scrittrice. E poi alle 12 ci congederemo. Allora,
0: Leo, sono tanti motivi per rimanere in nostra compagnia fino a mezzogiorno.
1: Assolutamente, poi tra l'altro molti di voi si saranno sintonizzati già a partire dalle 7, perché tu li hai deliziati, insomma, con la nostalgia e la Popolare, giusto?
0: È giustissimo, Leo, c'è ancora domenica prossima e poi lo dico qui adesso in diretta, poi mi concedo una vacanza, quindi ci risentiremo a settembre.
1: A settembre, buono a sapersi. Allora, i contatti, quali sono i contatti? Come fare per contattarci? Vi diamo soltanto una modalità di contatto perché non c'è il nostro Leo 2 che salutiamo e che si sta godendo la sua bella Calabria. Quindi avremo avrete la possibilità di contattarci tramite la chat WhatsApp. Il numero è 077 501 0714, quindi 077 501 0714, quindi i vostri vocali li possiamo poi trasmettere, quindi vi invitiamo a chiamarci, oppure c'è sempre la mail radioloritaliana@hotmail.com. Bene,
0: è tutto,
1: sì,
0: bene,
1: dicevo,
0: dice bene.
1: No, sì, sì, pensavo magari di introdurre un attimo la nostra Lorenza.
0: Sì, vai.
1: Ecco, sì. Il microfono, Lorenza.
0: Vediamo un po', se
1: vediamo un po'.
0: Vai, la sentiamo, Lorenza.
2: Buongiorno a tutti, mi sentite?
1: Sì, ti sentiamo un po' così, allora direi di risentirci dopo con la nostra.
0: Proviamo un altro microfono.
1: Di risentirci dopo.
0: Va bene.
1: Ci risentiamo dopo
0: con la
1: nostra Lorenza. Noi intanto iniziamo subito in musica, Raffaele. Allora, ti prego di così far partire il primo brano in programma, un brano di Amedeo Minghi, Cuore di Pace. Buon ascolto a tutti.

0: prova. Non lo sento. Questo è il tuo, guarda.
1: Lo chiamavano cuore di pace.
0: Prova l'altro.
1: Ed era nato alto, forte e bello. E intelligente come un uccello.
0: Prova l'altro, prova.
1: E di giorno vola alto in cielo. E come un'aquila la scelse fra tutte. Proprio lei così piccolina. E che sbarcava dalla nave, dalla guerra. E da lontano.
0: Ok, allora qui chiudiamo.
1: E che era figlia di una maestria.

quale disse ti amo, e la bomba brillò lontano, e poi le disse ti amo, e le isole si affollarono, si riempivano di uomini armati, e il cielo dei Gheddali e il mare mandava pesci ai pescatori, crebbero sole, arance, limoni che profumavano di Natale, le mani dei bambini e le schegge dei torroni. Allora lei disse facciamo l'amore.

mare, raccolse il coraggio, dovevano fuggire, poi prese un pezzo di legno e una corda e con amore costruì un pattino, e perché un giorno la gente capisse quanto la doveva amare, vedette il cappotto, la mise a bordo e cominciò.

Lei disse ti amo e la bomba brillò lontano. E poi lei disse ti amo e la bomba brillò lontano.

Siamo alle notizie. Diverse persone sono rimaste ferite durante un violento temporale che ha colpito Zurigo venerdì sera. Una ragazza di 16 anni è stata gravemente ferita dopo essere stata colpita da un ramo caduto nel distretto 8. Come comunicato da Schutzunrettung Zürich, dopo le prime cure mediche, la giovane è stata trasportata in ospedale in condizioni critiche. Al Miten che altre 6 persone hanno riportato ferite leggere a causa di alberi abbattuti. 2 di loro hanno dovuto essere ricoverate. Il temporale si è spostato attorno alle 18 da Urdorf verso Winterthur, rimanendo per circa 2 ore sull'area urbana. 270 gli interventi in città, mentre il servizio sanitario è intervenuto in 50 casi. Una persona è stata soccorsa in un edificio dove il livello dell'acqua era salito e un sottopassaggio presso la stazione di Wollishofen è stato allagato. Numerose le chiamate per alberi e rami caduti, strade bloccate, pericoli elettrici, oggetti trascinati dal vento e cantine allagate. Il centro operativo ha registrato 730 chiamate, i vigili del fuoco 130 emergenze sanitarie. 680 gli interventi dei pompieri. Oltre alle città, le regioni più colpite sono state Bülach, Bassersdorf, Dübendorf, Erlenbach e Meilen. Il temporale faceva parte di una serie di perturbazioni che hanno attraversato la Svizzera venerdì sera. Sono caduti a Zurich e Leuchtenbach 37 mm di pioggia, 50 a Silbrug. Disagi anche al traffico e autobus, mentre 60 segnalazioni per alberi caduti e allagamenti e imbarcazioni alla deriva. E grandine è stata segnalata anche nell'Oberland bernese e nel canton Nidwaldo.

0: annunciate nel febbraio di quest'anno, le elezioni del Comites sono state confermate dal sottosegretario Massimo Dell'Utri nel videomessaggio alla Commissione Continentale Europa Nord Africa del Consiglio Generale degli Italiani all'Estero, riunita a Madrid, quindi elezioni dei Comites che si terranno a dicembre di quest'anno. Le votazioni, quindi presumibilmente venerdì 4 dicembre. Tempi stretti, allora occorre muoversi da subito per arrivare puntuali all'appuntamento che ricalca tempisticamente quello del 2021. Indizioni delle elezioni del Comites. Per partecipare al voto è necessario far pervenire apposita domanda al proprio ufficio consolare di riferimento via posta ordinaria, posta elettronica certificata, recandosi di persona in consolato oppure attraverso richiesta sull'applicativo informatico FAST.it entro la data fissata nel decreto. Il comitato da eleggere sarà composto da 12 o 18 membri in base alla consistenza numerica della collettività residente. E cosa succede se un ciclista supera un'auto e scatta il radar? Chi paga la multa? Il caso è stato raccontato ad una lettrice di 20 Minuten. La donna spiega di essere stata fotografata più volte da un radar installato di recente in una zona con limite a 30 km orari. La strada però è in discesa. In una delle occasioni la ciclista stava sorpassando un'auto sulla corsia riservata alle biciclette, proprio quando il radar è scattato il flash. Da qui la domanda: sarà l'automobilista a ricevere la sanzione? Pascal Siegenthaler, portavoce della polizia di Zurigo, esclude questa possibilità. Grazie all'assegnazione della corsia alla posizione di attivazione è possibile determinare quale utente della strada abbia fatto scattare l'impianto. Situazioni simili possono verificarsi, ma sono piuttosto rare. Nel caso in cui un conducente ritenga di aver ricevuto una multa ingiustificata, è comunque possibile contestarla attraverso la procedura prevista dalle autorità. Resta però un'altra questione: i ciclisti che vengono fotografati da un radar possono essere sanzionati? In generale no. Le biciclette e le e-bike con assistenza fino a 25 km orari non dispongono di una targa e quindi non possono essere facilmente ricondotte a una persona specifica. Anche per le e-bike veloci che raggiungono i 45 km orari e sono dotate di targa, una multa per eccesso di velocità non è automatica. Come spiegato dalla Polizia Cantonale di Zurigo alla trasmissione TV Kassensturz, la legge non impone a biciclette ed e-bike di essere equipaggiate con un indicatore di velocità. Di conseguenza, non si può pretendere che chi le conduce conosca con precisione la propria andatura. Ciò non significa che i ciclisti siano esentati dal rispetto delle regole della circolazione. In caso di incidente, la polizia può aprire un'indagine per verificare se la velocità fosse adeguata alle condizioni della strada. Qualora emergano comportamenti imprudenti, le autorità possono decidere di procedere con una denuncia. Ecco, questa è appunto...
1: Mi sembra giusto, Leo.
0: Sì, anch'io lo trovo abbastanza ragionevole questo...
1: Guarda che ci sfrecciano adesso con queste biciclette un po' truccate. Anche.
0: Assolutamente sì, sì.
1: Guarda, io li vedo spesso, passeggio sul lungolago di Zurigo,
0: sì,
1: e li vedo lì sfrecciare in mezzo alla gente, che dovrebbe essere proibito, secondo me.
0: Come se nulla fosse.
1: Qualsiasi,
0: sì,
1: cosa che è a motore, esatto, dovrebbe camminare su strada.
0: Esatto, esatto. Va bene, noi torniamo tra poco con altre notizie. Intanto Michaela ci propone Splendida Stupida.

0: E torniamo alle notizie. Nuove regole sui voli. Ecco cosa cambia per i passeggeri. L'Unione Europea ha aggiornato i diritti dei passeggeri aerei dopo anni di negoziati tra Stati membri e Parlamento. Come riporta la Aargauer Zeitung, le nuove norme valide anche per la Svizzera. Grazie all'accordo bilaterale sul trasporto aereo si applicano ai voli in partenza dal paese e ai rientri da stati terzi. Il Parlamento europeo ha mantenuto la soglia attuale, scatta il diritto al rimborso forfettario a partire da 3 ore di ritardo. Gli importi restano 250 euro per tratte brevi, 400 fino a 3.500 km, 600 euro fino a 3.500 km. Il risarcimento è dovuto salvo circostanze eccezionali, maltempo, conflitti, problemi di sicurezza o passeggeri difficili. In caso di attesa a bordo, dopo 30 minuti, la compagnia deve fornire assistenza. E acqua, dopo 2 ore deve offrire la possibilità di sbarco. Caro Raffaele, io non mi sento, quindi credo ci sia un problema. Ecco, infatti, se le condizioni di sicurezza lo consentono, oggi i passeggeri devono attivarsi da soli e spesso non conoscono i propri diritti. In futuro le compagnie avranno 96 ore per informarli in modo chiaro. Il viaggiatore avrà 9 mesi per richiedere l'indennizzo. La compagnia dovrà rispondere entro 30 giorni pagando o motivando il rifiuto. In caso di cancellazione, la compagnia dovrà proporre attivamente un'alternativa anche con altri vettori. Se entro 3 ore non viene offerta una soluzione comparabile, il passeggero potrà cercarla autonomamente. I costi saranno rimborsati fino a 4 volte il prezzo del biglietto originario. Inoltre, se il volo di andata non viene utilizzato, il ritorno resterà valido. Stop ai costi nascosti per quanto riguarda il bagaglio, che sarà incluso nel prezzo del biglietto. Saranno compresi un bagaglio a mano e un oggetto personale. Chi viaggia senza bagaglio a mano potrà beneficiare di una riduzione. I musicisti potranno portare gli strumenti in cabina se c'è spazio. Bambini e accompagnatori potranno sedere vicini senza costi aggiuntivi. La stessa garanzia vale per le persone con mobilità ridotta. Resta poi possibile usare la carta d'imbarco stampata. Le compagnie non potranno imporre solo quella digitale. Eventuali errori come refusi nel nome durante il check-in, quindi questi refusi dovranno essere corretti senza sovrapprezzo. Dopo il via libera finale del Parlamento europeo, le compagnie avranno 12 mesi per adeguarsi. Anche la Svizzera recepirà le nuove regole nell'ambito dell'accordo sul traffico aereo. Andiamo ancora con qualche notizia e poi chiudiamo. Allora, vediamo un attimino. Parliamo purtroppo di un tema spinoso, gli affitti qui a Zurigo. Infatti non si ferma il trend degli affitti da capogiro. I proprietari di immobili infatti approfittano sempre più spesso dei cambi di inquilino per portare gli affitti più in alto. E stando al BLIC, compagnie assicurative svizzere si muoverebbero in maniera particolarmente aggressiva in questo senso, applicando aumenti che lasciano a bocca aperta. Un appartamento di 3,5 locali con uno spazio di 99 metri quadrati al numero alla Seyfeldstrasse è stato pubblicizzato a febbraio a 4.400 franchi al mese, a marzo 4.900 e a fine aprile 3.850. Nel 2019 lo stesso appartamento, comprese le spese accessorie, veniva offerto a circa 2.300 franchi. Un appartamento di 4,5 locali di 120 metri quadri, sempre alla Seyfeldstrasse, era invece stato offerto a dicembre 4.200, a marzo 5.800 e ad aprile 4.800. solo 4 anni fa, nel 2022, lo stesso appartamento veniva affittato a 3.200 franchi al mese. Ma come si può arrivare a identificare e a contestare questo genere di situazioni? A Zurigo i nuovi inquilini possono richiedere il cosiddetto Anfangsmietzins, che è un documento in cui il proprietario deve indicare sia il vecchio che il nuovo affitto, oltre alla motivazione dell'eventuale aumento. L'inquilino può quindi contestare l'incremento e il proprietario deve essere in grado di dimostrare la conformità del suo affitto ai prezzi di mercato. Tuttavia, precisa il quotidiano Blick, nella pratica ben pochi inquilini esercitano questo diritto e per i proprietari l'incentivo ad aumentare gli affitti dopo ogni trasloco resta decisamente alto. Quindi, come abbiamo visto, in 4 anni l'affitto può lievitare da 3.200 a 5.900 franchi al mese, quindi sono davvero dei prezzi ormai altissimi e quindi è un problema che la città di Zurigo, ma non solo, dovrà affrontare in qualche modo. Bene, chiudiamo qui lo spazio dedicato alle news, vediamo se c'è qualche ultim'ora, magari l'ANSA, vediamo quello che ci dice. Niente di particolare, ci sono ancora notizie per quanto riguarda i mondiali. Come sapete, la Germania ha battuto la Costa d'Avorio 2-1 e quindi sedicesimi per i tedeschi, quindi hanno conquistato con questa doppietta i sedicesimi. Bene, a questo punto mi dicono dalla regia che è pronto il prossimo brano e tra poco l'almanacco del giorno che come sempre è di norma condotto dal nostro Vincenzo Fontana, oggi andrà in onda in una forma ridotta. Il nostro Vincenzo che salutiamo, lo ritroveremo tra qualche settimana. Intanto arriva Eros Ramazzotti. Non arriva Eros Ramazzotti, ci lasciamo proviamo, sorprendere.
1: Proviamo con Benji e Fede.
0: Proviamo con Benji e Fede, benissimo.
1: Va fuori.
2: Mi sveglio stamattina con la testa nella vasca, con un calo di autostima e un vocale di mia mamma. Cosa hai fatto ieri sera? Perché non ti fai sentire?

0: L'almanacco del giorno di Vincenzo Fontana.
1: È terra nostra!
2: Benissimo, siamo all'almanacco, versione ridotta, come abbiamo detto. E passiamo al santo del giorno. Ecco, chiedo quindi alla regia di darmi una mano, di commentare anche quello che dico, come fa di solito il nostro Vincenzo Fontana. Allora, oggi è San Luigi Gonzaga, religioso.
3: Sì, Leo.
2: Sì.
3: Sì, era un religioso, io lo sono anche, quindi...
2: Ah no, pensavo dicessi conoscevo la storia di Luigi
3: Gonzaga. No, la storia
2: Gonzaga.
3: Non la conosco, no. Magari la conosce Lorenza, non lo so, neanche Lorenza conosce la storia. Però ci affidiamo a quello che è scritto, no?
2: Esatto.
3: Le sacre scritture sono sempre valide.
2: Assolutamente. Allora, il sole è sorto alle 5:34 e tramonta alle 21:15. Ecco, la luna secondo voi è crescente, calante? Com'è?
3: Com'è? Crescente, dice.
2: Bravo, bravissimo.
3: Crescente,
2: bravi,
3: vedi?
2: Bravi.
3: Ah, vedi, stiamo superando.
2: Siete buoni intenditori, allora. E si leva alle 13:02 e cala alle 0:54. Ecco, quindi questo per quanto riguarda sole e luna. Siamo al proverbio del giorno, proverbio a carattere regionale perché proviene dal Veneto. Allora, se fa freddo a San Luigino, fa caldo a San Paolino.
3: San Paolino, quanto è? San Pietro e Paolo è il 28, 29 giugno, dai.
2: Sì, sì.
3: Senti che mi ricordo.
2: Bravi,
3: quindi,
2: bravi. Siete abbastanza
3: fermati. San Pietro e Paolo,
2: ok. Sì. E poi c'è la frase del giorno di Emily Dickinson. Non sapendo quando l'alba arriverà, tengo aperta ogni porta.
3: Le porte aperte. Sì, dipende.
2: Dipende.
3: Non le lascerei sempre aperte.
2: Sì,
3: però,
2: vabbè, okay.
3: Se il detto è questo.
2: Vabbè. Chi nasce oggi? Chi nasce oggi sarà entusiasta, estremamente orientato al successo e avrà una certa tendenza a divenire autoritario. Pensa un po'. Quindi bisogna stare un po' attenti a questa personalità, un po' cauti con questo quadro. Insomma, poi magari... non diventerà necessariamente autoritario, però...
3: Però io c'ho un figlio che è nato il 19 giugno, è molto autoritario, quindi anche 3 giorni prima funziona lei.
2: Ah, quindi tu dici che c'è qualcosa di vero.
3: No, qualcosa di vero c'è.
2: Benissimo, c'è qualcosa di vero e ci affidiamo, teniamo buone le tue parole, ecco. Nel 1963 accadde oggi, quindi, il cardinale Giovanni Battista Montini viene eletto Papa, ovviamente, con il nome di Paolo VI.
3: Mi sembra,
2: ricordate,
3: però,
2: Paolo VI?
3: Sì, però mi sembra che è durato poco il suo pontificato.
2: No, ti confondi con un altro Papa.
3: Con un altro Papa.
2: Sì, quello durò effettivamente molto, molto poco. Vabbè.
3: Era un altro.
2: Ci perdoni, insomma, i Papi.
3: Sì.
2: Vabbè. E poi c'è la curiosità del giorno, le gole del Verdon in Provenza e il canyon più grande d'Europa sono verde turchese per presenza di fluoro e microalghe. Bellissima regione la Provenza, tutta da scoprire.
3: Dobbiamo andarci.
2: Sì.
3: Fino adesso non ho avuto l'onore di andarci, però
2: sì. Te la consiglio vivamente.
3: Con questi colori sono da vedere.
2: Beh, sì, sì. E siamo ai compleanni. Allora, auguri a Nino D'Angelo, 69 primavere per Nino D'Angelo. Michel Platini, il grande campione francese con origini italiane, 71. C'è anche il principe William, che ne compie un po' meno, 44. E poi l'attore Chris Pratt, 47.
3: Mi sembra un bel gruppetto di
2: festeggiati,
3: personaggi molto importanti.
2: Ecco, e questo per quanto riguarda l'almanacco, che poi tornerà ovviamente nella versione originale, quella condotta e curata dal nostro Vincenzo Fontana. Per oggi vi abbiamo parlato di Lorenza e coloro che ci seguono con attenzione, con fedeltà da molti anni diranno: ma chi è questa Lorenza, da dove spunta?
4: Buongiorno
2: Lorenza, buongiorno. Dici tutto allora. Sei un po' il nostro ultimo acquisto, diciamo,
4: sì,
2: no?
4: Sì, sì, sono in training.
2: Sei in training?
4: Sono in training.
2: Sei già
4: sì.
2: da un po' dietro le quinte da noi, perché
4: sì,
2: diciamolo
4: da
2: pure. Da qualche mese.
4: Sì, in training, in regia, però è la prima volta che ascoltate la mia voce in realtà.
2: Ecco.
4: Buongiorno a tutti, io sono Lorenza Ferri. Sono italiana, nata originaria di Milano, città metropolitana.
2: Ah, ecco, proprio sì, milanese
4: doc. Città metropolitana, e vivo a Zurigo, ma sono in Svizzera da 12 anni. Mi sono trasferita qui per motivi di lavoro e ho amato subito questo paese, quindi ho deciso di rimanere. Sì, ho lavorato nel campo dell'energia elettrica,
2: sì.
4: Energia rinnovabile, quindi idroelettrico e eolico. Mi interessano temi sulla sostenibilità, poi vabbè, naturalmente la musica e i libri. Quindi
2: sì.
4: Sono qui con voi e vedo di fare il mio meglio.
2: Parlavi di training perché hai già frequentato un corso della nostra
4: sì,
2: radio.
4: Sì, Radio Lora mette a disposizione un corso che tra l'altro ce n'è, il prossimo è a luglio. 3-5 luglio, è un corso dove si imparano le tecniche di regia,
2: sì.
4: E le tecniche anche di speakeraggio, chiamiamolo così,
2: sì.
4: Giornalismo, e quindi lo consiglio se siete interessati, questo percorso è molto interessante. E poi ho trovato appunto il sostegno di tutto lo staff di Radio Lora Italiana, gentilissimi, mi avete accolto e quindi grazie.
2: E quindi tra un po' la sentiremo quindi in azione a breve, sicuramente dopo la pausa
4: con
2: estiva.
4: Dei temi
2: anche con dei temi sicuramente,
4: certo.
2: Sicuramente.
4: Grazie a tutti.
2: Grazie Lorenzo, e
4: grazie
2: buon lavoro perché continua a fare training.
4: Grazie
2: con il nostro Raffaele.
4: Raffaele
2: che ormai è un esperto.
3: Senti, però c'è
2: sì.
3: una cosa di Lorenzo che mi interessa,
2: ecco.
3: Visto che ha lavorato nel campo dell'energia, cosa devo fare per risparmiare soldi? C'è acceso il microfono? Ok.
4: Sì, acceso.
3: Sì. Vorrei pagare di meno, ecco.
4: Allora, io sono anche attiva nel campo, nell'energia rinnovabile,
3: sì.
4: Ma soprattutto mi interessa la sostenibilità, per cui ti direi spegni la luce.
3: Ah, ok,
2: ecco,
3: quindi
2: semplice,
3: sono i consigli quelli che dava mia nonna.
4: Certo, quelli antichi risparmia sul consumo.
2: Quindi facciamo tesoro, no. Faremo tesoro dei consigli della nostra
3: Lorenza. Ne scopriremo
2: sì,
3: di più
2: sì,
3: nel
2: sì.
3: campo.
2: Ecco, intanto benvenuta ancora una volta. E noi tra poco vi daremo conto di alcuni appuntamenti e di proposte di viaggio, quindi carta e penna. Intanto arriva Eros Ramazzotti con Per il resto tutto bene.
5: A parte il cielo che minaccia sempre pioggia, a parte il fatto che è caduta già una goccia, e non riesco a sopportare l'indifferenza generale.

0: Radio Lora Italiana. Appuntamenti.
1: E siamo agli appuntamenti, quindi carta e penna, parliamo di scuola a tempo pieno qui a Zurigo, serata info online. Martedì 23 giugno dalle 19 alle 20:30 si terrà una serata informativa online sulla Tagesschule, ovvero sulla scuola a tempo pieno attiva. Come iscriversi o disiscriversi a tutti i servizi scolastici gratuiti delle giornate in cui le vostre bambine e bambini avranno lezioni pomeridiane, oppure come iscriversi o discriversi a tutti i servizi scolastici a pagamento. Saranno chiarite le procedure e i tempi per attivare o disattivare le offerte formative o di assistenza previste nel tempo scuola e assistenza scolastica di tutti i livelli scolastici. Saranno spiegate anche quali attività si svolgeranno e quali di queste attività si potrà scegliere di far frequentare alle bambine e ai bambini. Potete rivolgervi per informazioni alla Schulbotschafterin Italienisch Paola Bernardi e a Patrizia Garcia. Vi do un recapito telefonico: 044 413 88 88. Quindi dalle 19 alle 20:30 anche in italiano, ci sarà anche questo evento informativo in italiano online per appunto per la scuola a tempo pieno qui a Zurigo, quindi tutti coloro che fossero interessati possono appunto chiamare lo 044 413 88 88 oppure visitare il sito della città di Zurigo.

Parliamo della Comites Cup San Gallo 2026, è un torneo internazionale di calcio femminile, under 16, under 17 del Comites di San Gallo, con squadre

squadre provenienti da Italia, Germania e Svizzera. Il torneo si svolge, come detto, sabato 27 giugno a San Gallo presso la Sportanlage Gründemoos. L'ingresso è gratuito. 8 squadre partecipanti: SSC Napoli, Hellas Verona, Stoccarda, Union Berlino, Young Boys Berna, Grasshopper Club Zurigo, FC Zurigo, FC San Gallo. Nel corso della giornata intrattenimento gastronomico con pizza, pasta e altro. L'ingresso è gratuito, quindi Comites Cup San Gallo il prossimo 27 giugno presso la Sportanlage Gründemoos. Termina oggi la lunga la mostra dedicata ai Saisonnier, appunto stagionali, che ha luogo presso Fotobastai alla Silke 125 qui a Zurigo, e oggi siete tutti invitati dalle 16 alle 18 appunto alla Silke 125 per questa fine mostra, diciamo, chiamiamola così, con cui si conclude questa interessante iniziativa appunto che ha visto appunto protagonisti, ha ripercorso un po' la storia dei lavoratori di questo paese, appunto, noi stagionali, ecco, 1931-2026, quindi tutti coloro che fossero interessati, dalle 16 alle 18, per questo finissage della mostra alla Fotobastai Silke 125, qui a Zurigo. Abbiamo ancora due proposte di viaggio. Prima però c'è Francesco Gabbani con la sua proposta per l'estate 2026, Summer Funk.

0: Allora, abbiamo un messaggio da alcuni amici che ci stanno ascoltando dalla macchina, caro Raffaele. Oscar e Antonella, che beati loro, stanno andando in vacanza, quindi ci mandano un saluto.
1: E noi, come sempre, a quelli che si trovano in viaggio, auguriamo buon viaggio e prudenza.
0: E buone vacanze.
1: E buone vacanze,
0: ovviamente. Quindi. Grazie per il messaggio. Torniamo agli appuntamenti. Abbiamo, come anticipato, due proposte di viaggio, un soggiorno marino e delle cure termali. Allora, andiamo con ordine. Il Comites di Zurigo organizza un soggiorno marino di 2 settimane nella località di Giulianova, in provincia di Teramo, in Abruzzo, dal 30 agosto al 13 settembre. Viaggio in pullman, pensione completa presso l'hotel Miramare 3 Stelle. La quota individuale è di 1430 franchi. Per informazioni contattare appunto il Comites di Zurigo. Il numero di telefono è 044 291 27 88. Ripeto, 044 291 27 88. Questo appunto è un soggiorno marino organizzato dal Comites di Zurigo a Giulianova, Teramo, in Abruzzo, dal 30 agosto al 13 settembre. Poi il circolo culturale Sandro Pertini di Dieticon propone delle cure termali a Montegrotto Terme da domenica 18 a martedì 27 ottobre, quindi siamo già proiettati verso l'autunno. Si parte da Dieticon statale da Zurigo, parcheggio autobus. Il soggiorno e il pacchetto cure di franchi 1300 a persona, solo il soggiorno invece 1000 franchi a persona. Per informazioni chiamare allo 044 740 5401. Quindi cure termali a Montegrotto Terme è un'iniziativa del circolo culturale Sandro Pertini di Dieticon da domenica 18 a martedì 27 ottobre 2026. Questa era l'ultima proposta. I nostri appuntamenti torneranno domenica prossima. Intanto, tra poco, il tema della settimana torna alla rubrica legale a cura del nostro nuovo collaboratore dall'Italia, l'avvocato Stanislao Lucarelli, che quest'oggi ci parlerà di proprietà e servitù, appunto, questa nuova rubrica che vi riproponiamo dopo la prima rubrica andata in onda con l'avvocato Scarcia. E oggi parleremo appunto di diritti reali, ci parlerà il nostro ospite di diritti reali, e questo diritto reale per eccellenza, la proprietà e le servitù. Dopo il prossimo brano, restate con noi.

0: Radio L'Ora Italiana, il tema della settimana.
1: E io do il benvenuto al nostro ospite al telefono.
2: Buongiorno. Saluto i radioascoltatori. Eccomi.
1: Stanislao Lucarelli dall'Italia, nuovo collaboratore, dicevo, per questa rubrica legale che ha preso il via da poco e che quindi ci auguriamo prosegua ancora per molto tempo. Allora, Stanislao, intanto di cosa parliamo quest'oggi?
2: Allora, oggi, caro Leonardo, parliamo dei diritti reali.
1: Sì.
2: Che cosa sono questi diritti reali? Sono dei diritti soggettivi che conferiscono, attribuiscono al titolare un potere immediato assoluto su di un bene. La proprietà è il diritto reale per eccellenza, per intendersi.
1: Sì.
2: Poi ci sono dei diritti reali. È una questione, diciamo, attuale, una questione sempre avvertita, perché non sempre è facile dimenarsi tra i vari istituti, e però è opportuno precisarne le caratteristiche affinché poi le persone possano, diciamo, orientarsi e cercare di capire e di difendere al meglio i propri interessi.
1: Sì.
2: Quando ne hanno bisogno. Allora, se tu vuoi io continuo e vado avanti.
1: Assolutamente sì.
2: Diciamo, un po' fluida, da consentire a chi ci segue di poter, diciamo, apprendere, comprendere, partecipare, diciamo, e quindi rendere proprio questo argomento.
1: Anche allora, perché io so soltanto che i diritti reali sono diritti soggettivi, quindi illuminaci in materia. Solo questo so.
2: Cioè, che appartengono alla sfera personale del soggetto. Il soggetto, diciamo, ha un'ampia signoria sulla cosa. Praticamente possiamo dire, o potremmo dire, può farne quello che vuole, salvo qualche preclusione che prevede la legge, no?
1: Sì,
2: quindi sono i suoi e ne fa quello che vuole, però sempre entro i limiti della legge. Certamente la gente conosce la proprietà, sa qual è il modo di acquistare la proprietà, come si acquista la proprietà. Uno compra, va dal notaio, fa un atto e acquisisce un bene immobile, un terreno, una casa, quindi. Però poi ci stanno anche altri modi che sono, diciamo, delle particolarità che sono anche interessanti. La proprietà, ad esempio, si può acquisire, come tu ben sai, come sanno i radioascoltatori, con l'usucapione, attraverso questo istituto dell'usucapione, che è un modo di acquisto a titolo originario, cioè un acquista, una proprietà, la proprietà di un bene che non è suo, ma che ha occupato, tra virgolette, in buona fede, e in maniera continuata, pubblica, non violenta, lo ha posseduto con un certo numero di anni. Su questa cosa però poi mi intratterrei successivamente, perché è un capitolo a parte che potrebbe essere,
1: sì,
2: di estrema importanza per chi ci ascolta.
1: Certo.
2: Volevo ulteriormente dire che la proprietà poi si acquista anche per successione ereditaria, giusto? Muore un genitore, i figli, la moglie acquistano la proprietà. Può essere, diciamo, un acquisto che ci deriva dalla legge perché non c'è testamento, può essere che chi è morto ha fatto testamento e ha lasciato al figlio, alla figlia, due immobili, due beni, beni mobili. Quindi questi sono sostanzialmente i modi di acquisto della proprietà.
1: Sì.
2: Tralasciando per un attimo l'usucapione, su questo istituto vorrei dire qualcosa in più, perché mi intriga ed è importante che chi ci segue possa sapere quali sono le caratteristiche e come si acquista. Poi ci stanno, Leonardo, i diritti reali chiamati minori rispetto alla proprietà, lo sono.
1: Sì.
2: Che cosa sono questi diritti reali minori? Abbiamo detto che la proprietà implica un potere assoluto sulla cosa, mentre questi diritti reali sono diritti che vanno a gravare su beni di proprietà altrui, compromettendo e comprimendo quello che è il potere del proprietario. Ne diciamo uno, il diritto di superficie. Mi fermo un attimo.
1: Sì.
2: Che cos'è il diritto di superficie? Allora, il diritto di superficie è il diritto che il proprietario del fondo dà ad un'altra persona, a un terzo, di costruirci sopra, va bene? E mi fermo un attimo, perché una riflessione è opportuno che la si faccia e
1: sì,
2: che qualcuno si fermi, dice, che vuol dire? Cioè, io sono proprietario di un fondo e costruisco sopra il mio fondo, lo posso fare? Sì, ma io posso dare a Leonardo, ad esempio, il diritto di costruire su quel fondo. che cosa succede? C'è uno sdoppiamento. La costruzione che viene eretta è di Leonardo. Bene? Benissimo? Sì. Mentre il fondo rimane di proprietà di Stanislao Lucarelli, ad esempio. Chiara la questione? Ne parlo con te, sì, perché sì, così interroghiamo.
1: No, no, certo.
2: Cioè, io posso costruire, se qualcuno me ne dà la possibilità, sulla, su un fondo, su un terreno di altri, e io sostanzialmente, ad esempio, ti dico, io ho una villetta e l'ho costruita, mi hanno dato il diritto di superficie il comune, l'ho costruita, sono proprietario da tanti anni e quindi il terreno non era il mio. Alla fine, siccome c'è un termine, questo bisogna di 99 anni dura il diritto di superficie, bisogna fare attenzione, perché siccome ognuno di noi quando lo acquisisce, insomma, forse avrà già 20-30 anni, siccome
1: sì,
2: c'è il rischio che uno si dimentichi, che succede? Questo è importante sottolineare, il bene verrebbe appreso dal proprietario, cioè la costruzione diventerebbe del proprietario del suo.
1: Sì, sì.
2: Allora, per evitare, si può riscattare. Uno riscatta o compra il terreno. Col comune io ho riscattato e ho pagato al comune una somma di denaro e mi hanno dato il diritto di proprietà del terreno. E se è un privato, tu vai là, quanto costa il tuo suolo? 20.000 euro, io lo prendo e quindi si congiungono le due cose.
1: Sì, sì.
2: Quello che c'è in superficie sotto, cioè il suolo e il terreno, è sopra la costruzione. E io divento proprietario del tutto. Sono stato chiaro?
1: Sì, sì.
2: E questo è questo diritto di superficie, che è opportuno perché ha trovato, diciamo, nel nostro territorio una larga applicazione, perché spesso, appunto, quando fanno delle cooperative, il comune non concede la proprietà del terreno, ma concede, diciamo, soltanto il diritto di edificare. E tante persone hanno potuto costruire delle case, salvo poi riscattarle. Quindi, diciamo, è stata una utilità, una comodità alla quale, diciamo, parecchi si sono rivolti,
1: sì,
2: e hanno potuto,
1: sì,
2: realizzare, ad esempio, quello di costruire una casa, perché sai, compri il terreno, fai la casa, a volte uno non ha, diciamo, le disponibilità nell'immediato. Dopodiché c'è un vecchio istituto, questo lo dico perché io, poi, avendo studiato diritto, come tu ben sai, anche se l'ho studiato quando ero studente tanti anni fa, c'è, come dire, un istituto, l'enfiteusi,
1: ecco, sì, sì, questo...
2: tu ne avrai sentito parlare,
1: eh,
2: no?
1: Sì, sì, infatti mi...
2: Allora, però oggi io potrei dire un po' vetusto, no? È un po' vetusto,
1: sì,
2: ti pare?
1: L'enfiteusi. Un po' d'antan.
2: Allora, che cos'è l'enfiteusi? Uno praticamente parla dell'enfiteusi, io voglio sapere, ma di che si tratta, in che cosa consiste? Allora, l'enfiteusi praticamente è un istituto attraverso il quale il proprietario del terreno dà ad un altro il diritto di godere di quel terreno e quindi ricavarne anche i frutti, però rispettandone la destinazione economica. Che cosa vuol dire rispettando la destinazione economica? Rispettando la distinzione economica, se c'è una piantagione, diciamo, di cacao, tu non è che puoi mettere là e vai a coltivare i broccoli o altre cose, no? Devi,
1: sì,
2: rispettare quello che ha, diciamo, quello che ha inteso costruire negli anni, nel tempo, il proprietario. Quindi è una cosa, diciamo, un po' vecchiotta. Può essere questo un diritto perpetuo, addirittura può essere dato a vita, oppure può prevedere un termine. L'obbligo di chi lo prima veniva data ai contadini, che si obbligavano ovviamente a coltivare il fondo, a migliorarlo, pagando un canone ovviamente al proprietario. Quindi è un istituto ancora in vigore, non tanto se ne parla, però insomma, sui libri di scuola ancora si discette di questa cosa.
1: È sempre valido, ecco, è sempre, come
2: valido,
1: dire,
2: assolutamente. Poi, diciamo, col passare degli anni matura nell'enfiteuta il diritto anche di affrancarlo, no? Di riscattarlo, quindi può divenirne proprietario, ovviamente deve pagare, diciamo, una somma di denaro al proprietario, come pure qualora, diciamo, venga a scadere il diritto perché vi è un termine e il proprietario voglia ritornare voglia avere la piena signoria sulla cosa, deve ovviamente pagare i miglioramenti che l'enfiteusa ha fatto, quindi deve restituirgli, diciamo, in denaro quello, diciamo, le migliorie, il miglioramento del ponte.
1: Sì, con un canone di fatto che deve poi corrispondere.
2: Con un canone, esattamente. Sì, sì, e sì. Quindi, insomma, diciamo, nonostante la vetustà del coso, devo dire che, come dire, uno un po' quando ne parla si innamora di queste cose, perché a me riportano, diciamo, indietro nel tempo, però è giusto che la cosa della cosa se ne parli. Poi c'è un altro, diciamo, diritto reale minore di godimento, che è l'usufrutto. Beh, l'usufrutto,
1: questo è un po' più, diciamo, come dire, noto.
2: Lo conoscono tutti, no? C'è il diritto di godere di un bene altrui, di utilizzarlo e trarne il frutto, sempre, diciamo, rispettando la destinazione economica. Ovviamente l'usufrutto non può eccedere la vita dell'usufruttuario, no? Viene dato fino alla morte, oltre non può andare, vabbè, a meno che poi non ci sia una previsione, diciamo, da parte di chi ha concesso l'usufrutto di destinarlo anche dopo la morte. Ma queste sono cose che poi bisogna, come dire, inserire nel titolo, che può essere un contratto, può essere un atto pubblico, una scrittura privata autenticata, no? Per poter andare anche oltre,
1: sì,
2: no?
1: Sì.
2: Quindi, ecco, dicevo, quindi, oltre che tramite contratto, l'usufrutto si può costituire anche tramite testamento o anche per legge. Queste sono le caratteristiche dell'usufrutto. Ovviamente l'usufruttuario, nel momento in cui dovesse verificare o dovesse notare che ci sono, diciamo, degli atti inopportuni, non, diciamo, impropri da parte di terzi che possono danneggiare il fondo, deve denunziarlo, insomma, deve tutelare il fondo come se fosse suo, deve denunziarlo al proprietario, sicché il proprietario possa fare una querela, una denuncia, per evitare che ciò accada, no?
1: Certo, certo.
2: E quindi poi una particolarità che l'usufruttuario, insomma, che ha un potere ampio, può addirittura, come dire, concludere, fare dei contratti di locazione.
1: Sì.
2: Io, usufruttuario, posso locare il bene a te, o anche una parte del bene a te. Cioè, questa cosa te la vedi tu, organizzati tu, gestiscilo tu e poi me lo restituisci fra un anno e paghi un canone a me.
1: Sì.
2: Diciamo come se fosse una sublocazione, per intenderci, come se fosse una sublocazione.
1: Sublocazione, sì, sì.
2: Una sublocazione. Poi, diciamo, continuando, c'è l'uso, che è simile, diciamo, all'usufrutto, le differenze sono poche, ma soltanto è limitato ai bisogni del titolare e della sua famiglia. Una cosa che tu puoi utilizzare per te e per la tua famiglia, io te lo posso concedere, come ad esempio connesso all'uso è il diritto di abitazione, no? Di abitare una casa, sono vicini, no? Limitatamente, sì, sempre a ciò che riguarda se stesso e la propria famiglia. Quindi, ma sempre questi, ovviamente, scendendo per i rami, tra i diritti reali minori c'è sia l'uso e c'è l'abitazione, il diritto di abitare, insomma, sono di più semplice e di più facile concezione, sui quali, ovviamente, siccome i radioascoltatori sono molto attenti, non mi intrattengo più di tanto perché non c'è molto da dire, però sì, fanno parte di questa categoria. Non so se tu vuoi, mi fermo, se vuoi chiedere qualcosa, provocarmi su qualche aspetto, io sto qua.
1: No, sempre riguardo a questi diritti di godimento, magari se potevi dirci qualcosa sulle servitù prediali.
2: Esattamente. Mm. Allora, io sulle servitù prediali,
1: ecco, magari può essere interessante.
2: Io le avevo lasciate alla fine proprio perché, vabbè, diciamo, sì, no, le ho lasciate alla fine, non è un caso, no? È anche una scelta, perché le servitù prediali all'interno dei diritti di godimento, come tu hai, diciamo, molto opportunamente sottolineato, sono un capitolo a sé.
1: A parte, sì, infatti.
2: Le servitù, come si realizzano? Qual è un presupposto delle servitù? Le servitù presuppongono l'esistenza di due fondi. Perché la servitù in che cosa consiste? Come si esplica? È un peso che viene imposto sopra un fondo per l'utilità di un altro fondo. Cioè, sostanzialmente, io, diciamo, c'è un fondo che sta a valle, c'è un fondo che sta a monte, sì, e allora bisogna vedere l'acqua sostanzialmente, l'acqua che scorre, diciamo, nelle vene della terra, da dove inizia, evidentemente non arriva a me quest'acqua, ne ho bisogno per irrigare, io posso chiedere una servitù al fondo dominante o al fondo servente per ottenere l'utilità di avere l'acqua. Non so se sono stato chiaro in questo senso qua. Quindi ecco, la servitù, poi questa servitù di acquedotto, tra virgolette, è, diciamo, va di pari passo con la servitù di passaggio. Il proprietario del fondo dominante, diciamo, è legittimato a passare sul fondo servente senza che il proprietario possa impedire. Questo è l'esempio classico del fondo intercluso, no? Se un fondo è intercluso, io devo dire al proprietario, e io per passare come faccio? Volo? Quindi sono necessitato, devo passare. Ovviamente è una cosa che si può risolvere tra persone, per me, tra gentleman, oppure qualora uno non dovesse riuscire perché trova, diciamo, il diniego, l'ostinazione del proprietario, e si possono costituire anche, diciamo, rivolgendosi a un magistrato, a un giudice. E il quale giudice lo concede. Che deve fare questo? Non ha altre possibilità, perché se tu hai altre possibilità di procurartelo, non, diciamo, spendendo molti soldi, ma facendo delle opere, e allora la legge dice lo puoi fare, non devi interferire nella proprietà tua, perché è un diritto sacrosanto. Se invece non c'è la possibilità, oppure è dispendioso fare questa operazione per procurarsi un passaggio, la legge dice no, tu proprietario glielo devi concedere.
1: Sì, quindi va bene. Può esigerlo in qualche modo.
2: Sì, assolutamente. E quindi, allora, ovviamente poi, servitù di acquedotto, servitù di passaggio, il principio sostanzialmente è sempre lo stesso, non è che cambi. E allora quindi in tutte queste diciamo vicende c'è sempre la necessità di avere i due fondi, e quindi può essere di passaggio, può essere di acquedotto, può essere anche una servitù di elettrificazione che passa sopra, perché tu sai benissimo che quando noi siamo proprietari il nostro diritto si estende al di sotto nelle viscere, ma anche al di sopra, e sì, noi siamo proprietari, diciamo, anche della parte che si estende in alto, e quindi ci sta anche questo tipo di servitù. Poi c'è un'altra particolarità, che, diciamo, c'è una servitù che anche questo sembra una reminiscenza di quando andavo a scuola, la servitù per destinazione del padre di famiglia.
1: Ah, ecco.
2: Illuminaci
1: in merito, allora.
2: Sì, questa è una servitù, diciamo, è una servitù particolare, in cui sostanzialmente il diritto viene dal fatto che il proprio genitore, uno dei propri genitori, destina una servitù e la trasferisce anche ai propri figli, e quindi questi possono godere e continuare a godere di questa servitù, sì, proprio perché a monte c'è questa, come dire, autorizzazione, c'è questa disposizione che ovviamente va fatta in un testamento, va fatta in atti ovviamente, diciamo, giuridicamente validi, e per poter assicurarsi che la cosa vada, diciamo, vada in porto. Benissimo?
1: Sì, certo.
2: Sì, va detto ovviamente poi che le servitù, per essere costituite, perché uno possa chiedere la costituzione, devono ricorrere anche dei presupposti minimi, cioè ci deve essere un'effettiva utilità, non è che uno lo deve fare sol perché la cosa gli aggrada e perché ci stanno le condizioni e poi non la utilizzi, no? Questo non andrebbe bene, quindi non deve essere, come dire, un effimera la servitù, deve essere concreta, ci deve essere, come dire, questa utilità. Poi può anche esserci, diciamo, una maggiore comodità, nel senso che uno potrebbe anche fare leggermente in maniera diversa, però non è che tu la chiedi perché hai i presupposti, però non c'è un'effettiva utilità, oppure non la utilizzi perché potresti avere anche delle alternative.
1: Sì,
2: queste
1: sì.
2: sono le caratteristiche minime che la legge chiede per poter fare in modo che uno debba concedere questo diritto ad un altro. Poi c'è da dire come si estinguono e come si costituiscono. Abbiamo detto che si possono costituire per atto notarile, per testamento, in modo volontario, anche mortis causa, l'abbiamo detto.
1: Sì.
2: Il contratto può essere fatto anche a titolo gratuito, a meno che poi uno non chieda, come spesso avviene, visto che io ho un sacrificio, sopporto un sacrificio, tu mi dai un canone. Da questo punto di vista c'è anche una possibilità di amministrativa, con un atto amministrativo, poi l'ho detto, vengono costituite con sentenza. Penso di aver detto più o meno
1: sì.
2: le cose essenziali. Poi non voglio andare oltre, perché so che il tempo è anche limitato, perché avete anche altre cose.
1: Certo, certo. No, no, ma è stato un bel, come dire, hai fatto davvero un quadro della situazione molto, molto ampio.
2: Grazie,
1: chiaro.
2: Grazie, spero di essere stato, abbastanza chiaro.
1: Assolutamente, perché sono appunto cose che interessano molto,
2: certo.
1: E quindi prima o poi...
2: C'è ancora qualche minuto, poi Leonardo me lo dici, perché...
1: Certo, abbiamo ancora qualche minuto, non c'è problema.
2: Era perché, proprio per chiudere, e veramente lo faccio in poche battute, abbiamo detto che un modo di acquisto a titolo originario è l'usucapione. L'usucapione è un istituto che la gente mastica, conosce, ne ha sentito parlare. Allora dico subito che il modo classico, la situazione classica, uno, perché dico questo? Perché potrebbe interessare i radioascoltatori, perché tanta gente che se ne va dal proprio paese di origine, lascia delle case, lascia dei terreni e se ne disinteressa.
1: Succede spessissimo.
2: Questo volevo dire. Allora volevo dare un input, volevo dare un allarme, segnalare la cosa, perché se passa del tempo e una persona occupa una casa oppure coltiva il terreno, deve coltivarlo in modo pubblico, in modo lecito, in modo aperto, continuato, pacifico, cioè non è che deve usurpare il terreno, deve introdursi violentemente in una casa, no, ma se per caso, l'ipotesi classica del terreno, c'è un contadino, lavora il proprio terreno, capita a volte, qualcuno lo fa in malafede, ma qualcuno si estende, amplia e comincia a coltivare altri fondi, anche non rendendosene conto.
1: Coltiva
2: per 10, 15, 20 anni senza che il proprietario dica qualcosa o opponga qualcosa, diventa proprietario il contadino.
1: Questo è molto importante, questo punto, effettivamente.
2: Questo bisogna farlo, perché? Perché succede spessissimo, perché poi se effettivamente uno se ne è disinteressato, in buona fede, penso sono andato in America.
1: Di
2: terreno, un tumulo di terreno che ho là, no, oppure una casa, allora ci stanno delle ipotesi in cui, o con 20 anni, quella classica, o con 15 anni, o con 10 anni, per la piccola proprietà contadino, uno diventa proprietario del fondo.
1: Del fondo.
2: Questo dico sempre, se uno se ne va, almeno deve dare l'incompensa a qualche parente di dire: vedi un po' i miei terreni, c'è qualcuno, non c'è qualcuno, che fine hanno fatto, vedi un po' la mia casa, perché qualora si dovesse verificare una ipotesi di questo tipo, basterebbe anche una lettera dove uno dice: egregio signore, ho saputo che lei sta coltivando, occupa la mia casa, assolutamente lei deve lasciare, altrimenti la denuncio, perché la casa è mia, perché il terreno, quindi dirò, poi continuerà a farlo, uno può fare una denuncia. Ma questi sono degli atti interruttivi, e quando c'è un atto interruttivo significa che il proprietario non se n'è disinteressato, ma anche dopo 5 anni, dopo 8 anni ha manifestato la sua, volontà di continuare ad essere proprietari e a poter utilizzare quel terreno. Sì. E quindi sono piccoli, diciamo, accorgimenti rispetto ai quali, diciamo, non costa nulla, perché altrimenti sono successe e succedono queste cose. Poi devi fare caso, non devi fare caso. Quello porta dei testimoni, sono 20 anni, 21 anni che io coltivo, ho fatto questo, ho fatto quell'altro, nessuno mi ha detto niente, l'ho fatto in buona fede, non ho usurpato, non ho violato nulla. E a questo punto il giudice gliela riconosce, porta 5 testimoni.
1: Ed è fatta.
2: Allora, ecco, queste cose qua bisogna fare attenzione, una piccola denuncia, una piccola diffida e le cose si mettono a posto. Solo questo. Poi, te l'ho detto, ci stanno diversi tipi di usurpazione, quella breve, quella più lunga. Non mi intrattengo più di tanto perché sennò poi rubo molto tempo, però volevo lanciare questo, diciamo, allarme su questa figura, su questo istituto giuridico, cioè l'usucapione, rispetto al quale è opportuno che chi sta fuori, insomma, anche da lontano possa come dire,
1: certo,
2: farsi delle sue proprietà. Va bene?
1: Benissimo. Allora, Stanislao, il tempo a nostra disposizione purtroppo è giunto al termine, ti abbiamo ascoltato con grandissimo interesse. Tutti coloro che volessero maggiori informazioni oppure volessero in qualche modo contattarti, come possono farlo? Dici tu.
2: Allora, lo possono fare tranquillamente sul mio cellulare, oppure sul numero dello studio, oppure sulla mia mail. Il numero dello studio è 0824 25 136, il numero del cellulare è 335 41 48 27. Per quanto riguarda la mia mail è stanislaolucarelli@virgilio.it. Sarei ben lieto di fornire loro dei consigli nella speranza di poter essere utile.
1: Benissimo, Stanislao Lucarelli dall'Italia, quindi in diretta dall'Italia, noi ti ringraziamo e
2: grazie a voi.
1: Ci sentiamo a breve sicuramente.
2: Quanto prima, va bene.
1: Grazie, buona domenica. Grazie Stanislao.
2: Ciao,

0: Gattacicova, tutto il mondo dello spettacolo, a cura di Alessandro Gatta. Gattacicova.
1: Pronto?
2: Pronto, pronto, sì. Buongiorno.
1: Sì, sentivamo dei rumori strani provenire da Roma.
2: Hai visto? I rumori sono perché oggi è la festa della musica in tutto il mondo e quindi è una musicalità fatta da me. Ecco, esatto. Volevo fare un omaggio alla Radio Loro Italiana, a te Leonardo, a tutti voi, perché insomma dare questo spazio al 21 giugno, che coincide, come sappiamo, con la festa della musica, è importante.
1: Esatto, abbiamo tra l'altro ascoltato Bracco di Graci, un brano degli anni 90, una splendida voce che tu conosci sicuramente, e che però si è perso poi nel corso degli anni perché non abbiamo più avuto notizie, sono un po' quelle meteore che in qualche modo così compaiono nell'orizzonte, nel cielo musicale, che poi purtroppo scompaiono. Sei d'accordo?
2: È un fenomeno molto molto comune, sì. E i motivi sono tanti, un po' perché insomma ci sono dei casi come nel caso suo, che appunto ha avuto un successo tra gli anni 90 e i primi 2000, no?
1: Sì.
2: Diciamo tornò a lavorare addirittura fino degli anni 90, caro Leonardo, come sappiamo, come operaio, anche se continuava comunque a scrivere canzoni per altri artisti,
1: sì,
2: per esempio,
1: sì,
2: per Gianni Morandi.
1: Esatto, esatto.
2: Quindi, però magari poi alla fine i meccanismi del mondo, adesso sto dicendo un mio pensiero, un'interpretazione, no?
1: Sì.
2: I meccanismi dello spettacolo sono difficili, anche le diplomazie, per usare un termine
1: sì,
2: un po' gentile,
1: sì,
2: ecco, sono troppe. I meccanismi e magari anime pure che vogliono la verità, l'autenticità. Bracco di Graci è un artista, secondo me, di stampo. Abbiamo sentito questo bellissimo brano, no? Ecco, queste persone alla fine decidono di dire: senti, sai che cosa ti dico? Voglio vivere.
1: Sì, sì.
2: Punto. E questa è un po' la parabola. Mia fotografia, poi.
1: Per sì, carità, poi tra l'altro no, devi avere quel fuoco dentro che deve in qualche modo, forse no, spingerti oltre, perché lo ricordava spesso anche Baudo quando parlava di alcuni interpreti che aveva lanciato e che poi però si erano un po' persi, e lui diceva che appunto serve anche questa voglia di arrivare a tutti i costi, questo che molti non hanno,
2: Esatto, un po' la grinta, un po' anche sì, la voglia. Il mondo è cambiato rispetto,
1: sì,
2: a quello,
1: certo,
2: che diceva Baudo.
1: Certo, è chiaro.
2: Ecco,
1: è
2: lui
1: chiaro.
2: Però ricordiamolo che ha fatto anche La vita a un click nel 2023, continua a scrivere.
1: Sì.
2: In qualche modo è come dire, si riesce a ricostruire, però contemporaneamente fa altro. Se pensiamo a Vecchioni, che insegnava al liceo e poi scriveva musica, insomma, no?
1: Esatto.
2: Poi ognuno poi decide le strade da prendere in base anche alle proprie esigenze. Dietro a un personaggio c'è anche un essere umano, non dimentichiamolo mai.
1: Assolutamente, poi c'è la componente della fortuna che insomma svolge anche un ruolo, insomma è molto complessa, come complessa la vita, ecco. Ma tu dicevi la festa della musica, volevi in qualche modo omaggiare, festeggiare questa ricorrenza.
2: Beh, oggi è una data importante, Leonardo, in tutto il mondo, in 120 paesi, pensa un po' te, si festeggia la musica, coincide con l'inizio dell'estate, appunto il 21 giugno, lo sanno anche i bambini degli elementari. Questa data così importante nasce in Francia, pensa, nel 1982, e poi via via è stata abbracciata un po' da tutti i musicisti, gratuitamente per le strade di Parigi. Io ho fatto 3 anni la festa della musica a Parigi,
1: sì,
2: per le strade della città, tutti gli angoli particolari, vestiti in un modo diverso, ma anche personaggi famosi. Ecco, a Roma sì, ci sono varie situazioni, anche a Milano, anche con la Casa del Jazz, insomma tante iniziative. Perché è importante la festa della musica? Perché la musica in qualche modo unisce un po' tutti e tutto, ed è considerata da pochi anni una delle arti più importanti, perché tu sai che, ahimè, cinema, musica, eccetera, fino a poco tempo fa venivano considerate purtroppo un po' le sorelle, no? Le sorellastre delle arti più importanti,
1: sì,
2: scultura,
1: sì,
2: pittura, bla bla bla. Per cui finalmente anche tanti musicisti che veramente si impegnano, sai, lavorare, a parte il discorso arrivismo, eccetera, ma lavorare nell'arte, nella creatività di una scrittura, di un testo, delle collaborazioni, richiede molto impegno, richiede una conoscenza quasi matematica, non solo della musica, ma anche proprio dei progetti che ogni singolo artista porta o gruppo. I musicisti non sono soltanto i cantanti, VIP, pop, rock che noi vediamo, ma sono anche tutte quelle realtà che lavorano tantissimo, che fanno serate in continuazione, progetti e che purtroppo, e qui dobbiamo stringere un attimo i denti e dire, ahimè, hanno poche possibilità di canalizzare questa creatività.
1: Sì. E questo è
2: Quindi
1: vero,
2: ecco. Questo è
1: assolutamente,
2: vero, molto
1: certo.
2: molto importante. Quindi tutti per le strade, Leonardo, tutti per le strade a giocare, a ballare, a muoversi, a staccare e anche a riflettere, perché poi insomma a volte stare nelle strade è anche riflessione, è istinto, è voglia di ricominciare, no?
1: Esatto, poi ricordiamo a proposito di scendere in piazza, in strada, che ieri ci sono stati i Pride in molte città del mondo, soprattutto del mondo occidentale, quindi anche questo è ovviamente, anche qui a Zurigo, grande Pride. A Roma
2: Anche lì,
1: anche,
2: eh?
1: sì, anche a Roma, quindi ce ne occuperemo domenica prossima, alla fine del mese, insomma, faremo un po' anche il
2: Un
1: consuntivo.
2: sunto di questa manifestazione, perché poi
1: Esatto.
2: comunque sia, rappresenta un momento conclusivo dei Pride, di tutte queste città che insomma sono. È importante in generale, secondo me, sottolineare che non si chiama più gay pride, ma pride, quindi
1: Pride, sì.
2: inclusione di tutte le varie
1: Sì.
2: sfumature finalmente, no? Contro ogni forma di esclusione, di categorizzazione, e sperando che si arrivi ad una non un'etichetta, ma ad essere ciò che si è davvero, senza bisogno di schematizzare tutte le lotte che hanno fatto. Quelli che ci hanno preceduto vanno rispettate, amate. Chi parla male di manifestazioni belle dove c'è musica, gioco, divertimento, io rimango sbalordito. Come si fa a parlare male di manifestazioni in piazza dove si condivide gioia, musica e inclusione? È
1: Eh
2: impossibile.
1: sì.
2: Eppure c'è chi lo fa. Questo significa che la rabbia che è alimentata, che la musica e l'amore, la vita, eccetera, eccetera, non hanno prodotto i loro risultati. E questo bisogna noi che facciamo questo lavoro tutti i giorni e che ci impegniamo col pubblico che ci ascolta in qualche modo, riuscire a farlo, capito? Ecco, quindi mi raccomando, continuiamo così. Alessandro Gatta, che vi invito anche a seguirlo, cioè me stesso, parlo in terza
1: Sì.
2: persona come i matti, sai che quando uno comincia a impazzire parla in terza persona, ecco, lo faccio pure io, seguitemi perché ragazzi dovete seguirmi su Instagram, sui vari social, come dovete seguire Radio Loro Italiana e tutti quanti loro, quindi par condicio, perché diciamo cose belle, pure, pulite, e poi insomma siamo una redazione anche calorosa, vero Leonardo?
1: Ma ci
2: Perché
1: mancherebbe
2: qui
1: altro, ma ci
2: c'è anche la
1: mancherebbe.
2: voglia di lavorare bene con il nostro collega Bruno, che
1: Sì.
2: salutiamo, e c'è anche un po' la grinta tipica dei telegiornali nazionali di cui ho fatto parte per anni e di cui faccio parte tuttora a livello Rai e non solo. Quindi bravi
1: Esatto.
2: da Radio Loro Italiana, bravo Leonardo che ci coordina, bravi tutti, divertiamoci e giochiamo, perché soltanto attraverso il gioco si può vivere, si può ridere e si può scattare.
1: E un cenno lo facciamo anche con la TV che in questi giorni chiude un po' i battenti, no? I programmi televisivi tirano i remi in barca con largo anticipo perché non si è mai capito perché debbano andare in vacanza così presto. E si parla già di palinsesti autunnali. Cosa bolle in pentola, tu che sei un uomo Rai, un uomo di TV? Cosa puoi dirci che altri non ci dicono?
2: Allora, innanzitutto c'è un mistero, ragazzi, e qui
1: Ecco.
2: prendete l'ironia con il giusto distacco. Il primo mistero riguarda la Barbara D'Urso.
1: Ah,
2: Ci
1: ecco.
2: sarà come sostitutiva di Selvaggia Lucarelli a Ballando con le Stelle o non ci sarà, ed ecco che tutti i grandi giornalisti della TV, che ormai non c'è più perché da 7 milioni siamo sbattuti a 1,4 milioni, si grida al miracolo. Io qua una domanda me la farei. Comunque, sì, al di là di questo tonfo totale, ci sarà Barbara D'Urso a Ballando con le Stelle come giurata, oppure prenderà il posto Matano facendo uno scatto? Ecco, questa è la prima domanda così, sì, importante. E poi, no, questo appunto è una domanda. Il Varietà Tale Quale Show potrebbe spostarsi dal venerdì al mercoledì sera, con un cambiamento totale della giuria, a parte Cristiano Malgioglio. Ci saranno altri nomi. Per quanto riguarda poi altre cose di informazione, ritornerà Petroglio, Blunotte. E c'è un'indiscrezione che volevo dirvi, che è la permanenza di Fiorello nell'offerta Rai, anche se non si sanno dettagli, anche se lui fa il vago, anche se dice di no, potrebbe. Per quanto riguarda le fiction e i grandi eventi, è atteso ovviamente il ritorno dei consolidati come Don Matteo, Imma Taranni, che qualcuno ama in modo particolare, vero Leonardo?
1: Sì, sì, non dico nulla, non dico nulla.
2: Non dici nulla. Sostituto procuratore a cuore insieme a 9 produzioni Rai Fiction che già sono state annunciate precedentemente. Quindi un quadro molto dettagliato, Mediaset pressoché rimane uguale, ricordiamo l'Isola dei Famosi, che condurrà, sta già registrando adesso nelle Filippine,
1: sì,
2: Selvaggia Lucarelli con Alvin, che io
1: stanno registrando anche Tu sì che vales, praticamente
2: anche Tu sì che vales, sì, registrano tutto. Fammi spendere un minuto su Alvin, perché dico che io sono un giornalista, non sono anche conduttore televisivo, ma insomma soprattutto riguardanti i miei pezzi, ma non sono certo uno che va a condurre le trasmissioni eccetera, non è dell'Isola dei Famosi, ok, non è il mio ruolo, non ne sarei in grado. Voglio spendere 2 parole a favore di Alvin, perché Alvin è veramente un collega, lo chiamo collega anche se non è giornalista, ma è un televisivo che davvero merita tantissimo, come immagine, come dizione, come modo di parlare, come cultura, come ritmo, e quindi felicissimo che ci sia Alvin anche in quest'Isola dei Famosi, quindi è importante, insomma, anche se poi lasciamo perdere i gusti personali, chi segue e chi non segue, facciamo delle fotografie, insomma, questo è un po' il quadro sintetico della nuova stagione, che i palinsesti verranno presentati dai primi di luglio, e si parla appunto dei passaggi di altri conduttori tipo Daniele alle 3 di sera, prima serata, insomma varie carte in tavola, grandi assenze ci sono, ma insomma rimane sempre questo punto di domanda per tutti gli appassionati di TV, di tutta la polemica che c'è stata.

0: generalizzandolo, già ho detto prima, non voglio ripetermi, di difficoltà in generale. Quindi, caro Leonardo, bisogna anche capire che qui le sperimentazioni sì si possono fare, ma fino a un certo punto, perché se no si passa, parte Domenica Inn, dai 6
1: Però
0: milioni dell'epoca d'oro.
1: un restauro, insomma, non farebbe male, voglio
0: Non
1: dire.
0: farebbe male, ma lo vedono poi, calcola che la televisione è vista da settantenni, eh? Cioè non è
1: Sì,
0: che
1: sì.
0: i giovani, noi siamo giovani, io già i miei coetanei, 50, sotto 40, con cui collaboro tantissimo, perché cerco di collaborare anche con i ragazzi il più possibile, per aiutarli, per incentivarli, per dare una mano, anche se io ho iniziato molto giovane, ecco, la vedono, io non conosco nessuno della mia età che vede la televisione, ecco, per
1: Quindi tu
0: intenderci,
1: dici
0: no?
1: il tutto è tarato su
0: Purtroppo.
1: una fascia d'età
0: Quindi,
1: e quindi
0: esatto, bravo, bravo,
1: sì.
0: sintetizzato perfettamente. Quindi questa è un po' un'analisi importante che bisogna fare perché, insomma, il servizio radiofonico e televisivo come il nostro, in questo caso Gattacicova, ma anche, insomma, la vostra radio, tende a fare delle fotografie precise della realtà. Non è che andiamo di fantasia, insomma. A me pure piacerebbe vedere canzonisti, ma chi la vede?
1: No, beh,
0: Cioè,
1: chiaro, è
0: voglio dire,
1: chiaro.
0: lasciamo perdere gli istinti, le emozioni personali. La televisione è un'azienda che produce guadagno e che fa lavorare tanta gente. C'è anche un discorso di carattere prettamente e bassamente economico. Non stiamo parlando di pittura rinascimentale del Piero della Francesca, insomma.
1: Sicuramente. Allora, caro Alessandro, noi ci congediamo da te, ma tu raddoppierai. Non è finita qui perché alle 11.30 noi trasmetteremo un'intervista con Francesca Ghezzani, che tu hai realizzato con Francesca Ghezzani, che è giornalista e scrittrice. Ci vuoi introdurre un attimino questa giornalista?
0: Beh, Francesca Ghezzani, a parte che fa l'opinionista Rai,
1: Sì.
0: quotatissima, 40, giovane, relativamente giovane, da Marzullo l'abbiamo vista, ci parla di libri, di scrittura, quindi è una firma prestigiosa, ha un suo programma che è Ipso Facto e quindi si sperimenta anche lei, un po' come me, un po' come noi, tra appunto podcast, tra trasmissioni online che vanno molto molto molto bene e la Rai. Quindi vediamo questo doppio, che è un po' il futuro, no? Analizzeremo anche con lei questo doppio futuro di cui abbiamo parlato adesso, abbiamo introdotto per comprendere le dinamiche di come procederanno, no? Poi lei si è occupata di libri, si è occupata di problematiche
1: Sì,
0: nelle carceri,
1: sì.
0: scusami, e quindi ci ridirà come ha fotografato questi aspetti ed è molto importante dare spazio e ti ringrazio, ringrazio tutti quanti voi perché la Gattacicova, grazie appunto a questa possibilità, cerca di dare un quadro abbastanza eclettico di quella che è la realtà pop, inserita però in un contesto anche serio e contingente e che tiene conto dei fatti concreti, insomma.
1: Certo, quindi alle 11.30 ancora con il nostro Alessandro Gatta e Francesca Ghezzani. Alessandro, noi ci risentiamo tra 2 settimane intanto.
0: Perfetto, grazie di
1: Grazie.
0: tutto, buona, buona trasmissione, buona domenica a
1: Buona domenica
0: tutti.
1: anche a te. Ciao.
2: Gattacicova,
0: Ciao, grazie.
2: la rubrica di spettacolo con Alessandro Gatta. Gattacicova.

0: Estate Rubino con Antonello Venditti dal suo iconico album Che fantastica storia è la vita, e siamo alla rubrica Motori e mobilità a cura di Graziano Guerra, editore di tuttosprint.ch.
1: Motori e mobilità a cura di Graziano Guerra.
2: Gentili ascoltatrici, cortesi ascoltatori di Radio Lora Italiana, buongiorno! La prova, Renault 4 Plan Sud. Abbiamo guidato la versione cabrio della R4 elettrica sulle alture sopra Barcellona. Tetto in tela ad ampia apertura, deflettore automatico e un comfort acustico che resta sorprendentemente alto, sotto la stessa base tecnica. Motore da 150 cavalli, batteria da 52 kWh. Autonomia fino a 392 km WLTP, con una ricarica rapida in corrente continua fino a 100 kW. E se ti chiedi come sarà d'inverno con il tetto di stoffa, pompa di calore e preriscaldamento programmabile tengono caldo l'abitacolo senza massacrare la batteria. In listino nelle versioni Tecno 36.300 franchi e Iconic 38.300. Nuova X5 sarà la prima BMW di serie con 5 tecnologie propulsive a scelta. Debutterà la iX5 elettrica, seguita nel 2028 dalla iX5 Hydrogen, prima BMW a idrogeno prodotta in serie. Disponibili varianti benzina e diesel con tecnologia ibrida 48 V e ibrida plug-in. Citroën amplia la gamma furgoni con il nuovo Berlingo furgoncino First. Numerose soluzioni di allestimento. In opzione anche il Modo Table, che trasforma l'abitacolo in ufficio mobile. Elettrico, autonomia 270 km. Diesel o benzina. Versione ibrida dal 2027. Con una silhouette ispirata alle coupé è stata presentata la nuova Leapmotor B05. Con un prezzo di 25.900 franchi, il modello segna l'avanzata strategica del marchio nel segmento della mobilità elettrica sportiva. Il gruppo Emil Frey diventa importatore ufficiale di Geely Auto in Svizzera. Ingresso sul mercato terzo trimestre 2026 con due SUV, Geely E5 completamente elettrico e Starai EMI ibrido plug-in. Peugeot ha aperto i libri degli ordini per la nuova E208 GTI sviluppata da Peugeot Sport. Totalmente elettrica, unisce il design iconico GTI a prestazioni sportive. Da 0 a 100 all'ora in 5,5 secondi. Autonomia fino a 375 km WLTP. In listino da 40.990 franchi. Stellantis ha presentato al MOVE 2026 di Londra la connettività 5G via satellite a banda stretta sulla nuova Jeep Compass e la piattaforma per la guida autonoma L4 Ridy. Toyota Yaris Cross, ordini aperti da fine mese per la rinnovata compatta ibrida nelle versioni Comfort, Trend, Premium e GR Sport. Mondo Moto World Ducati Week 2026 si terrà dal 3 al 5 luglio al Misano World Circuit Marco Simoncelli, un'edizione diversa da tutte le altre in quanto evento culminante del 100° anniversario dalla fondazione di Ducati. Giuseppe Bolognese è il nuovo responsabile moto e nautica di Suzuki Svizzera. Sarà in carica il 1 luglio succedendo ad Angelo Martignetti, in pensione da fine giugno. Con una solida formazione, Bolognese opera nel settore motociclistico da più di 12 anni. Radio Giornale delle Meraviglie, da Topolino va ai 90. Così è stata battezzata la coinvolgente 4 giorni organizzata dal sodalizio Topolino Auto Club Italia e Club Topolino Fiat Torino per celebrare i primi 90 anni della Fiat 500 Topolino, l'iconica vettura che aprì le porte in Italia alla motorizzazione di massa. A Barcellona, una settimana fa, si è scritta una pagina che resterà nella storia della Formula 1. Lewis Hamilton ha conquistato la sua prima vittoria in Ferrari, un traguardo che ha unito emozione, simbolo e destino. In una domenica caldissima, la strategia a tre soste è stata la chiave che ha portato l'inglese là dove sognava da bambino, sul gradino più alto vestito di rosso. Un successo che profuma di svolta e che riaccende la corsa al mondiale. Notizie e informazioni su tuttosprint.ch e sul sito dell'Eco da 60 anni, storico giornale degli italiani in Svizzera, l'ecotele7.com. Buona domenica a tutti, perché domenica è sempre domenica.
1: Motori e mobilità. A cura di Graziano Guerra.
0: E tra poco apriremo la pagina musicale con le novità discografiche, non solo musica, la prima parte fino alle 11 e poi torneremo alle 11.30 con la seconda parte comprensiva anche dell'intervista del nostro Alessandro Gatta a Francesca Ghezzani. E poi alle 11 lasceremo il microfono a Selena Mele con la sua Generazione Alfa. Allora, una dedica ci è giunta all'indirizzo di posta elettronica radioloraitaliana@hotmail.com. Samantha dal Canton San Gallo augura un mondo di bene al cuginetto Igor che ha compiuto gli anni mercoledì scorso, quindi tanti auguri al piccolo Igor anche da parte nostra. E poi una dedica con richiesta giunta alla nostra chat WhatsApp 077 501 0714. Sentiamo cosa ci dice il nostro radioascoltatore.
3: Ciao, buongiorno a tutti, buona domenica. Sono Lucio e vorrei ascoltare Senza idee di Pino Daniele. Ciao a tutti.
0: Ciao Raffaele, ho fatto registrare un messaggio.

E ben ritrovati all'appuntamento con Non Solo Musica, con le novità discografiche uscite proprio in questi giorni, come sempre, di solito il venerdì. Intanto saluto il mio compagno di viaggio, Bruno Indelicato, che anche se non è in voce quest'oggi ha contribuito alla realizzazione di questo numero che ritroveremo domenica prossima. Prima novità, avremo in anteprima e in apertura due duetti che ci accompagneranno, due duetti musicali ovviamente, che ci accompagneranno per questa estate. Il primo è composto da Francesco Renga e Giusy Ferreri. Dopo la collaborazione nata per la serata delle cover al Festival di Sanremo 26, durante il quale Francesco Renga era in gara con il brano Il meglio di me, i due artisti tornano a cantare insieme. Un brano che evidenzia appunto l'inconfondibile personalità artistica dei due interpreti, fondendo l'eleganza melodica a una profonda intensità emotiva. Non dovresti è il titolo di questo duetto inedito. Francesco Renga e Giusy Ferreri qui a Non Solo Musica. Buon ascolto.

primo duetto proposto quest'oggi. Francesco Renghi e Giusy Ferreri con Non dovrei, non dovresti, ma anche Angelina Mango e Marco Mengoni, anche loro hanno pubblicato un nuovo singolo, Canto d'amore, che segna un nuovo capitolo nella collaborazione dei due artisti a 2 anni di distanza dalla precedente collaborazione nel brano Uguali a me. Scritta da Angelina Mango, Mengoni e Jacopo Ettore, con le musiche dello stesso Ettore e di Nicola Lazzarin, la nuova canzone nasce dall'incontro tra le radici dei canti popolari mediterranei e la produzione contemporanea, firmata da Cripo e Giovanni Pallotti, in un equilibrio tra tradizione e modernità. Ascoltiamo allora questo sicuro successo, ecco, dell'estate 2026, quindi lo ascolteremo sicuramente, non può che essere così. Marco Mengoni e Angelina Mango, Canto d'amore.

Marco Mengoni e Angelina Mango con il loro canto d'amore, nuovo singolo anche per Michele Bravi, Io, Tu, Lei, Lui. Il cantautore racconta il punto di contatto tra emozioni opposte e si muove tra desideri, sentimenti e relazioni che sfuggono a definizioni rigide. Bravi è impegnato anche nella commedia musicale Tour, che dopo il sold out della data zero a Mestre, le due anteprime a Milano e Roma, proseguirà in tutta Italia. Ha partecipato anche al film Roma Elastica di Bertrand Mandico e con Marion Cotillard e Noémie Merlon, presentato nella sezione Séance de Minuit al Festival di Cannes 2024. Michele Bravi, Io, Tu, Lei, Lui.

0: Michele Bravi.
1: Eccoci, eccoci qui. Ciao.
0: Ciao Michele.
2: Bravo Michele.
3: Oh. Bellissima.
2: Bravissimo Michele.
4: Rubriche, interviste e tanta musica. La tua radio italiana in Svizzera. Radio Lora Italiana. Accendi la tua domenica.

ennesimo duetto per l'estate 2026, questa volta Clara insieme a San Giovanni, le ragazze, il brano che ci hanno proposto. Parliamo adesso di Mario Biondi. È uscito in questi giorni il nuovo singolo Ancorarsi Ancora, estratto da Prova d'Autore, il suo primo album in italiano, opera che lo vede protagonista assoluto non solo come interprete, ma anche come autore e compositore, di cui ha curato arrangiamenti e produzione. Come sempre all'attività in Italia, Mario Biondi affianca i concerti all'estero. Vedo alcune date estere, c'è anche una data elvetica, il 14 luglio sarà al Dracula Club di St. Moritz, quindi dal 2006 la carriera del crooner italiano non si è più fermata, costellata di concerti in tutta Europa e nel mondo, con un record di 50 paesi in cui si è esibito e con certificazioni oro e platino dei suoi album. Ascoltiamolo con Ancorarsi Ancora, Mario Biondi qui a Radio Loro Italiana.

0: Mario Biondi, che partirà tra poco. Intanto negli anni ha ricevuto la stima di musicisti e band di fama internazionale, collaborando con artisti del calibro di Gregory Porter, Earth, Wind & Fire, Dep Kings, Chaka Khan, Burt Bacharach.
1: Rispondi, se ci sei, rispondi. Reti fuori da Dio, ogni ben di Dio, strade aperte, grande luccichio, creme magiche da giorno per il viso, sempre aperto, questo è il paradiso.

0: deutsche Kio. Mario Biondi con Ancorarsi ancora. Ecco, magari abbassiamo un attimo il sottofondo, così riusciamo a sentirci, e quindi questo nuovo singolo in attesa appunto di poterlo applaudire e goderci un suo concerto a St. Moritz, come detto, nel mese di luglio. E parliamo dell'ultima proposta per quanto riguarda le novità discografiche. Anzi no, abbiamo Selena che ci ha già raggiunti qui in studio, prontissima per la sua rubrica Generazione Alfa.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, buona domenica e buon inizio d'estate.
0: Buona estate anche a te. Influenza della musica spagnola, come ti è venuta questa idea?
1: Perché non so, ovviamente se lo sentono tutti, io lo sento un po' perché ho proprio l'orecchio musicale, diciamo.
0: Beh, sì, insomma,
1: quindi me ne accorgo dei cambiamenti che ci sono nella musica ad oggi. Però negli ultimi anni mi sono accorta proprio dell'influenza dei cantanti spagnoli nella musica italiana e viceversa, perché comunque i cantanti italiani da vari anni, iniziando da Laura Pausini, che sono conosciuti, che sono cresciuti anche come nomi della musica.
0: Sì.
1: Quindi proprio per questa tema mi son interessata e quindi ho detto perché no.
0: Benissimo, allora noi ti lasceremo il microfono, lo spazio, tutto quello che vuoi. Subito dopo l'ultima proposta discografica di oggi, l'ultima novità uscita da pochi giorni, il nuovo singolo di Malika Ayan. A te piace Malika?
1: Sì.
0: Beh, insomma, un personaggio molto originale,
1: tantissimo,
0: unico del nostro panorama musicale. Per l'estate 2026 propone Una possibilità, questo è il titolo del suo nuovo singolo. Noi ci risentiamo più tardi.

0: Generazione Alfa con Selena Mele.
1: Buongiorno a tutti radioascoltatori e radioascoltatrici di Generazione Alfa. Oggi abbiamo domenica 21 di giugno e ha iniziato l'estate e quindi, come abbiamo detto prima con Leo, che parleremo di musica, l'influenza che ha la musica spagnola o i cantanti spagnoli con quelli italiani o l'influenza che hanno entrambi, no? E quindi direi di iniziare proprio con la primissima canzone che ha creato questo ponte, che è quella di Fred De Palma e Anna Mena, che conosceranno in tanti, e Una volta ancora.

0: Cultura Italiana.
1: E questa è stata Anna Mena con Fred De Palma, che come prima avevo già annunciato che hanno creato proprio il ponte tra, diciamo, tra la Spagna e l'Italia, perché per chi non lo sapesse abbiamo delle similarità con gli spagnoli, ma anche un po' viceversa, diciamo così. E la lingua no, dobbiamo dire che è simile ma non tanto simile. Per chi non lo sapesse, io ho studiato lo spagnolo e quindi posso dire che non è proprio la stessa cosa di lingue. Per esempio, per noi il burro è il burro, no? E per gli spagnoli il burro è l'asinello, quindi ci sono proprio queste cose che sono un po' da... che fanno un po' da... da
2: la,
1: caos.
2: La differenza è minima.
1: È minima, esatto. E quindi anche per questa cosa mi interesso molto per la connessione che c'è tra queste due cose. E come ho già detto prima, i primi che hanno proprio connesso la musica con queste due nazioni è stato proprio Fred De Palma con Anna Mena, che poi poco dopo ha fatto la canzone con Rocco Hunt, che ascoltiamo proprio adesso. Rocco Hunt con Anna Mena.

Rieccoci, 11 e 10, è partita Mariposas di Aitana e San Giovanni, che le farfalle non vedevano l'ora di volare, diciamo che è iniziata l'estate, e poi sentiremo Un passo dalla luna dopo di Rocco Hunt e Anna Mena. Quindi, visto che abbiamo sentito Mariposas, che è di San Giovanni e di Aitana, e diciamo che San Giovanni poi ha proprio intrapreso anche lui questa strada di voler fare collaborazioni con una cantante spagnola, che diciamo che allora lui stava ancora con Giulia Stabile, che lei è italo-catalana, e quindi anche diciamo lì quella connessione tra l'Italia e la Spagna, e quindi l'hanno connessa. Invece intanto Aitana, la cantante spagnola, che è una che seguo anche io tanto, lei è molto seguita anche dagli italiani, infatti il prossimo 6 febbraio dell'anno prossimo farà un concerto a Milano, che però non ha aperto ancora la vendita dei biglietti, che speriamo sarà a breve. Quindi ascoltiamo A un passo della luna di Rocco Hunt e Anna Mena.

0: Ok, abbiamo ascoltato Un passo dalla luna di Anna Mena e Rocco Hunt, che anche Rocco Hunt poi verso dopo Fred De Palma, diciamo così, ha iniziato a collaborare con altri cantanti spagnoli. E stavo parlando qui con Leo mentre stava passando la canzone, che mi ha detto però in Colombia o in Messico non ascoltano sta cosa. Una cosa molto importante, oggi parliamo della Spagna. Quindi è un po' una cosa diversa, perché comunque la Spagna sta sempre in Europa, no? E poi appena si va oltre oceano, verso il Sud America, lì è di nuovo diversa questa cosa. Quindi questo poi di questa cosa ne parleremo poi un po' più in là, perché anche questa è una tematica molto molto interessante. Ciò che mi ha fatto attirare l'attenzione anche per questa tematica è che la radio nazionale spagnola, che si chiama Los Cuarentas, e poco fa ha fatto un podcast parlando proprio della musica italiana, proprio parlando di Sanremo, dei cantanti come ecco il mischio di spagnolo che mi sta salendo, che hanno parlato proprio di cantanti come Laura Pausini o Pavarotti, e proprio delle influenze che hanno proprio gli italiani e i spagnoli. Adesso ascoltiamo però sempre ancora Rocco Hunt, che anche lui aveva fatto un'altra collaborazione con un'altra cantante spagnola che si chiama Lola Indigo, e lì c'era anche Elettra Lamborghini. Ascoltiamo Caramello.
1: Sala Indigo, Elettra.
0: Quella di Luke la mettiamo là.

Bueno, hemos vuelto aquí a las 11:20 en Radio Lora Italiana. Sì, siamo a Radio Lora Italiana, no? In quella spagnola, ovviamente. E abbiamo appena ascoltato Caramello di Rocco Hunt, Elettra Lamborghini e Lola Indigo. Come ho appena detto prima, abbiamo parlato o stiamo parlando delle influenze, però per chi ci volesse contattare e mandarci un vocale al numero 077 501 0714, per un vocale su WhatsApp, o telefonarci a 044 567 2412, o mandarci un'email a radioloraitaliana@hotmail.com. Allora, siamo proprio ai sgoccioli, abbiamo ancora 10 minuti prima che ridò poi la linea a Leo, che continua con Non Solo Musica. E perché c'è questa connessione tra l'Italia e la Spagna? Non solo perché siamo entrambi in Europa, ma soprattutto anche per la lingua, e perché anche culturalmente siamo molto simili, iniziando proprio dal mangiare, che però diciamo che noi italiani siamo un po' una cosa superiore dei spagnoli, però è il mio parere personale, perché comunque abbiamo il patrimonio, no, dell'UNESCO, del cibo, eccetera, eccetera. Però c'è proprio quella cosa culturale che ci connette tutti insieme. E quindi adesso, soprattutto, non so se vi ricordo che se vi ricordate che quando ho iniziato questa rubrica, ho avuto l'onore di fare l'intervista con Samurai J, che adesso sta avendo un gran successo, soprattutto dopo Sanremo, che ha lanciato anche il suo album Amatore, e anche lui ha iniziato proprio con le influenze, con la musica o la cultura proprio spagnola, e quindi dopo che ha lanciato il suo album è uscito con Flamenco Paranoia, che ci ascoltiamo adesso.

11 e 24 abbiamo appena ascoltato Flamenco Paranoia di Samurai J e Vito Salamanca, che è il suo produttore. E infatti adesso siamo ai sgoccioli di questa rubrica di oggi, che come sempre vorrei ringraziare i radioascoltatori e radioascoltatrici di Generazione Alfa, che sono in tanti perché a volte mi incontrano per strada e mi fanno anche i complimenti o dicono: "Oh, ti ho sentito in radio e volevo proprio ringraziarvi di cuore per seguirmi ogni seconda domenica qui", perché comunque la rubrica è iniziata l'anno scorso, è passato quasi già un anno e ne sono molto grata per tutti gli ascolti. E visto che siamo ai sgoccioli e la nostra rubrica si chiama Generazione Alfa, ci sono anche adesso i cantanti della Generazione Alfa che iniziano a voler, diciamo, continuare o seguire quel ponte che hanno iniziato Fred De Palma con Anna Mena, dopodiché Rocco Hunt, anche lui con Anna Mena. Diciamo che Anna Mena è stata la prima cantante spagnola a prendere l'iniziativa anche lei per poter fare una collaborazione, soprattutto con questi due paesi. E adesso c'è Luke 3 con Cristina Lora, che loro sono due giovani cantanti, che Luke, per chi non lo conoscesse, è uscito da Amici 2 anni fa, e Cristina Lora è anche lei uscita da un programma che si chiama Operación Triunfo, che è finito l'anno scorso a dicembre. Lei è stata la vincitrice e Luke non è stato il vincitore, però comunque sta facendo la sua strada nella musica italiana. E questi due adesso infatti hanno collaborato, sono entrambi della Generazione Alfa. E io vi saluto con questo brano e vi auguro una buona domenica, buon inizio d'estate, che tra un mese anche per i ragazzi iniziano le vacanze estive qui a Zurigo. E godetevi l'estate, andate in piscina a godervi il sole, che qui poi quando ritorna l'inverno non c'è più sole, però quindi godetevela proprio più che potete. E vi saluto, vi auguro buona domenica con Melodrammatica di Luke e Cristina Lora.

0: 11:30, adesso ridò la connessione a Leo, sì, che va con Non Solo Musica.
1: Ci riconnettiamo quindi.
0: E volevo darvi l'appuntamento il 5 di luglio per la ultima rubrica di Generazione Alfa prima che iniziano le vacanze estive, e poi ci risentiremo ad agosto.
1: Esatto, allora salutiamo anche il nostro collaboratore Davide Vitale tramite R102, questa sua web radio. Radio R102 trasmette anche il nostro programma la domenica mattina, quindi ci potete ascoltare anche su R102. Poi insomma vi invitiamo ad ascoltare anche i suoi programmi settimanali ricchi di ospiti. Quindi ciao Davide, e salutiamo anche Francesco che ci aveva appunto scritto per salutarci e augurare buona domenica. Noi tutti ricambiamo, caro Francesco. Allora, grazie Selena, ma tu resterai qui con noi per Non Solo Musica, ecco, ci farai compagnia, esatto, ovviamente fino a mezzogiorno. E apriamo quindi questa seconda parte di Non Solo Musica, prima di tornare appunto alla musica del momento e altre. Parliamo anche di cinema, peraltro, con un film che è uscito proprio in questi giorni nella Svizzera tedesca, di Mario Martone, Fuori. Poi ascolteremo, vi faremo sentire anche il trailer, la recensione. Prima però iniziamo, come detto, come anticipato, con un'intervista che il nostro Alessandro Gatta ha realizzato con Francesca Ghezzani, giornalista e scrittrice, e noi ci risentiamo dopo.
2: Gatta ci cova, tutto il mondo dello spettacolo, a cura di Alessandro Gatta. Gatta ci cova.
3: Buongiorno Gatta Cicova, torna a trovarci Francesca Ghezzani. Ciao Francesca.
4: Ma buongiorno Alex, grazie a tutti voi, ma che meraviglia, grazie, grazie.
3: Oggi Francesca abbiamo parlato del tuo meraviglioso libro, abbiamo parlato di questo elemento importante sociale che poi ne riparleremo, ma io volevo parlare con te di un'altra cosa oggi. Tu da tantissimo tempo ti occupi, fai anche un format personale dove io sono stato ospite, e quindi ce ne vuoi parlare?
4: Sì, io prima Fatti Storia da Raccontare era un format abbastanza simile che conducevo in un'altra televisione satellitare, digitale e terrestre. Poi dal 2024 sono invece in forza a Canale Europa TV con Ipso Fatto L'Italia si racconta. L'Italia si racconta, direi che il sottotitolo rende ancora meglio del titolo, perché è proprio l'Italia che viene in studio, in collegamento anche dall'estero, ma tutte persone italiane che si raccontano nelle loro eccellenze, nelle loro difficoltà. E mi piace perché risponde al giornalismo spesso sociale, ma anche di approfondimento, che insomma mi contraddistingue da sempre.
3: Contemporaneamente ti vediamo, ti apprezziamo le notti su Rai 1, quindi siamo in questo senso colleghi, da Marzullo, dove appunto fai la recensione, ma non parlerei di recensione, vivi, interpreti, ci fai vivere meravigliosamente dei libri.
4: Ma che bello, grazie per questa presentazione. Sì, è meravigliosa questa collaborazione, perché mi permette di leggere ancora di più e di affrontare tematiche differenti e di poter dare uno spunto di riflessione. Ecco, questo mi interessa. In quel lasso di tempo che abbiamo per poter parlare di un libro, in realtà l'obiettivo, almeno il mio personale, è proprio quello di dare uno spunto di riflessione, di condivisione con chi ci sta guardando in quel momento.
3: Francesca, una cosa importantissima, insomma, il mondo sta cambiando, no? Podcast, televisione digitale, veramente
4: on demand,
3: ci sono generazioni che rimangono un po' imbambolate, dicono: ma cosa sta succedendo? La generalista andrà via? Sarà sostituita da questa nuova realtà?
4: Allora, ai posteri l'ardua sentenza. Sicuramente siamo in un'epoca di grandissima evoluzione, perché il digitale ha portato un capovolgimento di opportunità e a volte anche di difficoltà da affrontare, come tutte le volte che siamo alle prese con qualcosa di nuovo. Legacy in questo momento, vedasi l'intelligenza artificiale, per dirne una di cui parliamo tutti i giorni e che ci sta guardando in faccia, una bella sfida sicuramente. È cambiato il linguaggio, un linguaggio che è sempre più veloce, è un linguaggio che è fatto tantissimo di immagini, spesso parlano più, lo vediamo anche dai social, le immagini delle parole, e quindi la televisione sta andando in quella direzione. In più siamo reduci anni fa da una pandemia che ha cambiato tantissimo le modalità di fruizione, perché se pensiamo anche alle sale cinematografiche, no? Nel frattempo ci siamo abituati all'on demand, ci siamo abituati alla fruizione su richiesta, quando sono comodo e lo posso rivedere e fermare tutte le volte che voglio, e quindi facciamo fatica ora a tornare indietro. Quella credo che sia la direzione. Io stessa, passando a Canale Europa TV, sono passata dal classico digitale terrestre e canale della piattaforma di Sky, quindi satellite, all'on demand, con scetticismo all'inizio per poi rigredermi invece in corso d'opera. Per cui sì, sta cambiando tanto, credo che sia un punto di non ritorno. Dobbiamo non credere, ecco, io ritengo, Alex, che non si debba perdere la funzione, però, o perlomeno dovremmo recuperare la funzione anche un po' didascalica, educativa della televisione. Non possiamo pensare di tornare agli anni 50, quando doveva insegnare, alfabetizzare gli italiani. Però è anche vero che un confronto, un dibattito costruttivo sarebbero assolutamente auspicabili, ne abbiamo bisogno, anche le nuove generazioni.
3: Una cosa importante, Francesca, ho notato molto durante questo nostro dialogo, perché tu oggi insomma hai tanti appuntamenti qui a Roma, ho notato una passione che ti ha caratterizzato anche quando hai scritto quest'ultimo tuo libro, che veramente già ne abbiamo parlato qui in radio. Ecco, un ponte tra tutto questo eclettismo, che questo filo rosso, qual è? Che ti unisce.
4: Ma che mi unisce, direi una parola, che è l'empatia, cioè il fatto di mettersi in ascolto e di mettersi anche nei panni altrui. Questo me lo ritrovo nella quotidianità, nella mia vita privata, lo ritrovo nel giornalismo, lo ritrovo nel saggio di inchiesta, appunto, Il silenzio dentro, di cui abbiamo ampiamente parlato grazie alla vostra ospitalità. E questo è il fil rouge, direi. Se dovessi risponderti di così, di pancia, ti rispondo questo, sì.
3: E con questo bellissimo fil rouge, speriamo di aver accontentato i nostri radioascoltatori con questo input che vogliamo dare un po' a tutti. Io ringrazio Francesca Ghezzani, seguitela perché comunque sia a miliardi di cose, poi è giovanissima, quindi chissà quante altre cose ci riserverà il futuro. Grazie Francesca,
4: grazie a voi tutti,
3: grazie per essere intervenuta a Gattacicova, e a presto.
4: Grazie, a prestissimo, buon ascolto a tutti e a tutte.
2: Gattacicova, la rubrica di spettacolo con Alessandro Gatta. Gattacicova. Notizie, rubriche, interviste e tanta musica. La tua radio italiana in Svizzera, Radio Lora Italiana. Accendi la tua domenica.

0: Io sono il Viaggio con Caparezza dal suo ultimo lavoro e parliamo di cinema, cinema italiano anche alle nostre latitudini, succede pochissimo purtroppo, di rado ormai, e quindi vi segnaliamo quei pochi film che ormai oltrepassano la frontiera italo-svizzera. Parliamo di Fuori, un film di Mario Martone con Valeria Golino, Matilda De Angelis, Elodie Corrado Fortuna. Roma 1980, la scrittrice Goliarda Sapienza ha appena scontato 3 mesi di carcere. Ora di nuovo in libertà cerca di riambientarsi e di riprendere in mano la sua vita. Trova sostegno in Roberta, ex compagna di cella, con la quale instaura un legame speciale.
1: Quelle donne alle Bibbie stanno dentro anche quando stanno fuori. Così quando stiamo insieme mi sento dentro anch'io. Libera. Come ti chiami?
2: Goliarda Sapienza.
1: Sei qui per politica?
2: Io ho rubato.
3: Ladro.
4: Notte gioielli.
5: E storie di vite.
6: Quanto hai scritto?
1: Quel libro sono io. È tutto quello che ho fatto. Me lo rifiutavano prima, figuriamoci adesso.
7: Dove stiamo andando?
8: Vedrai.
9: Sei una criminale! Esattamente come me.
10: Le strade piene.
1: Io non ne posso più di questi salotti. Loro non ne possono più di me.
10: Intorno a me. Mi parla e ride.
11: Perché scrivi?
1: Per stronarmi.

fuori, quindi regia di Mario Martone con Valeria Golino, Matilda De Angelis, Elodie. È in programmazione a Baden-Wettingen, Canton Argovia, al Cinema Orient, poi a Basilea, Cult Kino Atelier, a Brugg, sempre Canton Argovia, all'Odeon, a Lucerna, Stadtkino, e a Zurigo, Arthouse Piccadilly, due spettacoli zurighesi, alle 15.30, previsti alle 15.30 e alle 18. Fuori quindi di Mario Martone. Buon cinema a tutti.

0: Allora, cara Serena, questo è un pezzo che sta andando alla grande in Italia. Serena Brancale, Levante e Delia con Al mio paese. Al mio paese.
1: E la sento anche io molto spesso adesso in
0: Vero?
1: Radio, sì. E però all'inizio è stata molto criticata come canzone, che la paragonavano a, alla canzone di Rio casa mia.
0: Ah, sì, vabbè, insomma,
1: e
0: so.
1: Quindi l'hanno presa un po' in giro.
0: Sonorità pescate un po' quella, ovviamente.
1: Haters, però...
0: A proposito di brani, vedo che stavi appunto consultando, scorrendo le super classifiche della settimana.
1: Esatto.
0: Amazon Radio e Spotify. Questo brano è presente su Spotify, ma non nelle radio, quindi è un po' strano, ecco, anche se
1: esatto.
0: Diciamo sempre che su Spotify, che sono le 10 più forti in streaming, parliamo del mercato discografico
1: sì.
0: italiano, ovviamente, è sempre molto diversificata, perché ad esempio abbiamo Tony Boy che è in secondo, Arti 5 in prima, e poi Shiva, Geolie, che sono frequentano molto questa classifica, che non troviamo nelle radio.
1: Nelle radio, o soprattutto non nelle classifiche Amazon, perché come vedo io adesso le classifiche, Spotify è molto più per le generazioni Alfa,
0: sì,
1: generazioni
0: sì,
1: Z,
0: sì, sì.
1: La classifica delle radio è più per le nostre fasce, diciamo che è un po' un infuso di,
0: esatto.
1: di generazioni diversi,
0: esatto.
1: E poi Amazon, che abbiamo in prima, abbiamo gli 883,
0: sì.
1: che è la generazione, diciamo, vostra, no?
0: Questa
1: che sta risalendo.
0: È un'inedita versione limitata in vinile, questa è la dura legge del gol, che prima su Amazon.
1: Esatto.
0: Nelle radio c'è Madonna con Sabrina Carpenter, e poi questo Artifs 5, Swag Music su Spotify. Poi nelle radio abbiamo anche Francesco Gabbani, che abbiamo ascoltato, Gaia, Pinguini Tattici vanno tantissimo, Giovanotti e Alfa, ovviamente. Ecco questo. Allora, noi ci stiamo avvicinando pian pianino al termine di questo appuntamento del 21 giugno qui da Zurigo, dallo studio di Zurigo. Allora, abbiamo ancora qualche saluto che vi leggeremo tra poco. Intanto abbiamo ancora qualche brano da proporvi. Federica Abate è una cantautrice e scrive tantissimo, soprattutto autrice, perché ha scritto
1: sì.
0: per tantissime. Ecco, molti vogliono appunto farsi scrivere
1: esatto,
0: i pezzi
1: che,
0: da lei.
1: Che lei adesso ha iniziato a fare una serie su Instagram dove lei canta.
0: Vedi?
1: Le canzoni che lei ha scritto, infatti nei commenti tutti i fan che scrivono: ah, ma quindi tu gareggi contro te stessa a Sanremo, perché
0: sì.
1: in qualunque testo che si vede Federica
0: Abate
1: quindi è proprio
0: sì.
1: che lei gareggia contro se stessa.
0: L'ascoltiamo con questo nuovo singolo Superman, Federica Abate.

0: E siamo giunti davvero al termine, mancano pochi minuti e quindi il tempo di salutarvi. Abbiamo ancora qualche saluto, vero?
1: Abbiamo un saluto che ci è arrivato poco fa di Alessio di Zurigo che ci ascolta ogni domenica.
0: E salutiamo Alessio. E continuate a scriverci radioloraitaliana@hotmail.com, oppure abbiamo anche il contatto WhatsApp da qualche parte e quindi niente, al momento. Al momento non c'è questo contatto. C'era. Va bene, allora.
1: Ascolteremo.
0: Eccolo qui, no. Allora, il contatto WhatsApp è 077-501-0714. Allora, Selena, tu torni tra due settimane.
1: Esatto, il 5 di luglio.
0: Per l'ultimo appuntamento prima della pausa estiva. Noi praticamente saremo in pausa, la radio appunto sarà in pausa anche se ci sarà comunque una programmazione particolare dal 13 luglio al 17 agosto. Allora, grazie a Raffaele in regia tecnica, alla nostra Lorenza che è in apprendistato praticamente.
2: Assistente.
1: Un bello saluto e buona
0: l'abbiamo
1: domenica.
0: Promossa già assistente. E noi ci risentiamo domenica prossima, quindi mi raccomando, vi aspettiamo e chiudiamo con Baby K.
1: Sì, con Tuca Macarena, sì. Una nuova canzone che ha lanciato poco fa, che mi sa che è proprio un'occasione anche per i mondiali, visto che ha un ritmo latino.
0: Un ritmo latino, va bene. Da parte nostra, buona domenica a tutti.
1: Buona domenica a tutti. Ciao.